We are the affected after the affliction of the afflicted.

Hai ascoltato Inox 1810, musiche per non arrugginire. Una selezione delle migliori musiche contemporanee e qualche classico, curata da Luciano, in onda il venerdì e il sabato sera dai microfoni della internet radio radiotalpa.it. Grazie a tutti per l'ascolto e ciao!

Radio Talpa ti invita all'ascolto di Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche e buon ascolto.

0: Rockwave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Benvenuti e ben ritrovati da Alberto Prisco. Inizia proprio in questo istante Rock Wave, programma che parla di musica rock, che dà ampio spazio alle sonorità acustiche, ma che principalmente è un programma di novità discografiche, anche se spesso facciamo delle escursioni sulla musica del passato, sui classici, sulle cover. Una volta abbiamo fatto anche una trasmissione tutta dal vivo con pezzi recuperati da vari anni, però principalmente si parla di nuove produzioni. Ed è uscito proprio in questi giorni il nuovo singolo della band irlandese per antonomasia, si intitola Street of Dreams, qui a Rock Wave per voi. YouTube!

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Ascoltare un brano nuovo della band di Bono è sempre un evento. Street of Dreams farà parte di un album in studio della band dopo tanti e tanti anni, anche se poi ci hanno deliziato in questi anni con vari singoli, vari EP, gli ultimi anche piuttosto schierati e piuttosto impegnati. Dicevo, nuovo album della band che per il momento non ha ancora un titolo. Tra l'altro in questo periodo si celebra anche il 50° anniversario della storia della band. Questo brano comunque è stato prodotto da Jackknife Life, collaboratore da tanti anni della grande band di Dublino. Da Dublino all'Olanda con una cantautrice che si chiama Kovacs. Il pezzo è il suo nuovo singolo, anche in questo caso un nuovo album. Si intitola A Perfect Crime. Kovacs.

0: Rock Wave.
1: Kovacs, nata a Tilburg nel 1990, torna con un singolo un po' oscuro, un po' magnetico, che segna un inizio dopo gli esordi ad Eindhoven nel 2014. Ha una voce molto particolare ed è stata accostata a delle grandi della musica internazionale, parlo di Amy Winehouse, Shirley Bassey, oppure anche Bette Davis, Etta James, Tina Turner, per un album che per alcuni ha anche qualche elemento sonoro dei Kraftwerk, che sono assolutamente curioso di ascoltare gli altri brani. Questo intanto si intitolava A Perfect Crime, era Kovacs.
2: Rock Wave. Rock Wave.

si sono formati a Toronto nel 1998 i Metric, band guidata dalla frontwoman Emily Hines. Hanno pubblicato una decina d'album e tornano con questo pezzo del titolo Loyal, fedele, un pezzo molto sentimentale che forse lo riporta un po' al loro repertorio storico, pezzo molto avvolgente per questa band che ascolteremo sicuramente anche nelle prossime puntate di Rock Wave. Intanto torna una band molto importante degli anni 90, una band inglese guidata dal frontman Danny McNamara. Il loro ultimo album è uscito da poco, ci fanno ascoltare Stop, il ritorno a Rock Wave per gli Embracer.

Questo è il brano che apre il nuovo album degli Embrace, si intitola semplicemente Stop. Questa band, che è nata nel 1993, ha pubblicato 7-8 album ad oggi e l'ultimo è decisamente interessante e lo riporta ai fasti di qualche anno fa. Franzi Brokhoff, in arte semplicemente Brokhoff, è una cantautrice che arriva da Hannover. È nata nel 1996 ed è esordito da poco, a giugno, con un album dal titolo Easy Pillar. Oggi ascoltiamo una canzone dal titolo Blue Star, Stella Blu, da Brokhoff.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Finora abbiamo ascoltato 5 canzoni, artisti provenienti da Irlanda, Canada, Inghilterra ed ora la Germania di Brockhoff con Blue Star, cantautrice tedesca attiva dal 2020, che ha debuttato però da poco con il suo album intitolato Easy Pillar. E andando avanti con questa idea internazionale, la band che segue si è formata in Australia, ma annovera componenti che arrivano un po' da tutto il mondo, in particolare dalla Svizzera. Si chiamano Kind Hills. Già da qualche settimana vi sto facendo ascoltare alcuni pezzi dal loro nuovo album dal titolo Epiphanies. Il pezzo di quest'oggi si intitola Time to Let Go Was Long Ago. Kind Hills.

pezzo molto orecchiabile con queste chitarre molto dolci che creano un'ottima atmosfera per i Kind Deals dal loro ultimo album. Il pezzo si intitolava Time to Let Go. Quello che segue è un pezzo che ha avuto un grande successo negli States. Lei è una cantautrice di provenienza country, arriva dall'Alabama, è nata nel 1999. Anche in questo caso ritmi molto molto dolci. Il pezzo si intitola Choosing Texas, fa parte dell'album Dandelion. Lei si chiama Ella Langley.

Un bel pezzo che è uscito anche su singolo per quanto riguarda i Dead Cat for Cutie. La canzone si intitola Stone Over Water e fa parte del loro ultimo album Kiss in the Night, un album in 12 tracce che è uscito a maggio. Questo pezzo però, ripeto, è stato pubblicato anche separatamente. La band arriva da Washington, sono nati nel 1997 e sono ancora guidati dal frontman Ben Gibbard. Ricordo che in passato ha fatto parte anche Chris Walla, che a un certo punto della sua carriera ha deciso di prendere una strada diversa con un album pubblicati a suo nome. Rimaniamo negli States, una band che arriva ora si chiama White Denim. Sono nati nel 2006 e sono guidati da sempre dal frontman James Petralli. Il pezzo si intitola Matchbook Baby. White Denim.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Dopo un inizio in cui abbiamo fatto un po' il giro del globo, ma più che altro in Europa, ora ci siamo stabilizzati negli States. Questi erano i White Denim con questo pezzo dal vago sapore soul intitolato Matchbook Baby. Nel frattempo sono partiti Long Riders con un estratto dal loro ultimo album.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Knoxville on the Line era la versione più melodica di questa band che si chiama The Long Riders, che hanno fatto parte, hanno fondato il movimento Paisley Underground, anche se forse era una delle ali più roccheggianti, però ogni tanto fanno queste ballate di grandi atmosfere. Stesso discorso anche per la band che segue, che è una band di shoegaze, ma in questo caso hanno messo da parte le chitarre distorte per un pezzo molto melodico. Si chiamano Nothing e questo brano si intitola The Rain Don't Care.

Dominic Palermo di chiare origini italiane, ma la band arriva da Philadelphia e si chiamano Nothing. A Short History of Decay è il titolo del loro ultimo album, The Ray Don't Care. La canzone che ci hanno fatto ascoltare, hanno praticamente abbattuto il loro tipico muro del suono distorto per questa canzone, ma ce ne sono altre di ballate molto lente. Alternano queste due facce della loro musica e della loro vena artistica. Quello che segue è un bravissimo chitarrista che arriva dalla provincia di Treviso, ma ha un'anima decisamente americana. Si chiama Cristiano Secco, in arte Chris Orsis, e con la sua band The Slow Smoke ci fa ascoltare un singolo dal titolo Rocks on the Street.

Da Treviso agli States, Chris Ocean vs Smoke, Rock on the Street, questo brano che sarà pubblicato insieme ad altre canzoni per un album che uscirà a settembre, per questo artista che arriva da Treviso, per un pezzo registrato in studio tra Padova e Santa Fe, New Mexico. Torniamo alle voci femminili, lei si chiama Phoebe Bridgers, fa parte delle Boy Genius e insieme alle altre due componenti di questo trio al femminile ci fa ascoltare il nuovo singolo dal titolo Lost Boys, Phoebe Bridgers.

Lost Boys è il titolo del nuovo singolo per Phoebe Bridgers, anche in questo caso sicuramente un album che uscirà entro questo 2026 per questa cantautrice nata a Los Angeles nel 1994. Come preannunciato ci sono anche le altre due componenti delle Boy Genius, ovvero Lucy Dacus e Julian Bake, ma c'è anche Jack Antonoff, grande produttore, ex fan e componente dei Bleachers, altra band che ultimamente stiamo facendo ascoltare molto spesso qui a Rock Wave, visto che hanno appena pubblicato il loro nuovo album. Questi invece si chiamano Shapes Like People, il pezzo Find Me There.

Stamp Your Feet, si chiamano Krebs Corporation, arrivano da Buenos Aires, dall'Argentina, e sono nati nel 2004. Era da un po' di tempo che non vi facevo ascoltare qualcosa di ska, di reggae. Qui c'è anche un po' di soul, un po' di rock steady, una formula dal forte sapore 60s. Loro infatti si ispirano sia allo ska, ma proprio quello degli anni 60, il primissimo, o quasi. Da segnalare in questo pezzo, ma probabilmente anche in futuro, una collaborazione interessante con una band inglese che si chiama Spider Inc, guidata da Spider Johnson. Torniamo in Germania con un duo che vi ho proposto per la prima volta la scorsa settimana. Si chiamano Nick and June.

duo indie folk nato a Norimberga nel 2011, guidato da Nick Wolf, sarebbe Nick, e da Julia Heinrich, ovvero sia June. Nuovo album è stato prodotto da un mago dei paesaggi sonori come Peter Katis, che ha collaborato in passato con The National e Interpol. Atmosfere veramente magiche per questa canzone, ma anche un po' per tutto l'album che già da qualche settimana vi sto facendo ascoltare qui a Rock Wave. È il momento ora di Lucky Break, che è una cantautrice nata a New York ma che si è trasferita da un po' di tempo a San Francisco. Ha pubblicato da poco il suo ultimo album, che contiene anche questo pezzo dal titolo Big Swing. Siete su Rock Wave.

Big Swing è un pezzo di Lucky Black, bravissima cantautrice indie rock che arriva da San Francisco. Lui si chiama Will Toledo, in arte Car Seat Headrest. Ha pubblicato una decina d'album ad oggi e ha un approccio molto lo-fi alla sua musica, e anche la sua voce, potete sentire, è molto profonda ma anche imperfetta, e proprio per questo crea un'atmosfera molto molto particolare. Per il 10° anniversario di un suo album del 2016 ha ripubblicato e ricantato le stesse canzoni. Joe Drives Night da Car Seat Headrest.

Cursed at Rest, la band di Will Toledo, Joe Drives Again, era un pezzo contenuto nel suo primo album, uscito una decina d'anni fa dal titolo Teens of Daniel's Joe Story. Lui ha rimaginato l'album e quindi anche questa canzone, riproponendola in una versione aggiornata. È dichiarato anche che questo nuovo progetto ha rimosso molte parolacce presenti nel disco originale, questo per rendere il disco accessibile e prestabile in biblioteca. Così ha spiegato Toledo. Stessa cosa l'hanno fatta recentemente i Placebo, hanno risuonato il loro album d'esordio, e anche John as a Police Woman ha pubblicato da poco una nuova versione del suo album d'esordio dal titolo Real Life, in questo caso Real Life Evolution, che contiene anche questo bellissimo pezzo dal titolo Anyone, John as a Police Woman.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Dopo Jonas, Police Woman con Anyone, bellissima nuova versione live in trio di un pezzo contenuto nel suo album d'esordio. Questo era Dove Ellis, che è il nome d'arte di Thomas O'Donoghue, cantautore irlandese nato a Galway nel 2003. Brano molto energico, con una strumentazione in grande evidenza, la batteria, il sassofono e ovviamente anche grazie alla sua voce magica, che è stata paragonata ad artisti importantissimi. Vi lascio con una band tedesca che si chiama Nottwist, gruppo fondato nel 1989 dai fratelli Marcus e Michael Acker insieme a Mackie Messersmith nella loro città che si trova nei dintorni di Monaco. Oggi è guidata da Marcus, che ha anche questa voce molto sottile ma profonda in evidenza in questo brano, formazione che comunque alterna brani melodici con brani elettronici. Io vi mando un abbraccio molto forte, vi aspetto presto qui sulle frequenze di Rockwave. Nottwist, ciao.

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

Radio Talpa ti invita all'ascolto di Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche e buon ascolto.

Studio 1 di Radio Talpa, io sono Maurizio, benvenuti al di là del vetro, il regista Donato. Una buona giornata a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto. Beh, noi siamo qui anche oggi in radio per parlarvi davanti a un microfono di una giovanissima cantautrice, si chiama Kay Stark, figlia del noto architetto e designer Philip Stark. Una cantante nata a Parigi, cresciuta a Venezia e ora di base tra New York e lo stesso capoluogo Veneto. Bene, questa artista nella giornata del 15 maggio ha presentato una interpretazione unica di un classico della musica.

musica italiana. Un omaggio musicale, un dialogo personale con le verità senza tempo che Patty Pravo ha saputo esprimere. Perché parliamo di Pensiero Stupendo, un brano che abbiamo ascoltato e riascoltato tante volte dalla voce magnetica di Patty Pravo, così come da tante artiste che si sono cimentate in questo brano. Ed è ora la volta di Kay Stark. Lei stessa dice che si è innamorata di questo brano per lo straordinario timbro vocale e la maestria artistica di Patty Pravo. Sono stata ispirata dal modo in cui la Pravo ha saputo trasmettere emozioni profondamente personali con una onestà senza compromessi. E la scelta di interpretare questo brano è un omaggio alla grande tradizione musicale italiana. È un modo per Kay Stark di connettere la sua esperienza artistica con le radici culturali del paese che l'ha formata. L'influenza italiana si riflette nella sua musica che combina elementi di classicità e modernità. L'Italia rappresenta quindi una fonte di ispirazione costante per Kay Stark, che continua ad esplorare e a reinterpretare la sua eredità culturale nella sua musica. Questa è la versione di Kay Stark di Pensiero Stupendo di Patty Pravo.

Nella stessa giornata del 15 maggio, la cantautrice ha presentato anche Man in the Window, il primo singolo estratto dal suo prossimo EP in inglese, tutto di canzoni originali che uscirà in autunno. Questo brano, che andremo tra poco ad ascoltare, è nato dalla curiosità di Kay Stark per la vita interiore degli sconosciuti che osservava dalla finestra della sua camera a Londra durante la pandemia. Un brano che esplora la solidarietà e il conforto che emergono nell'immaginare, specialmente in tempi di incertezza, come persone che non si conoscono possano avere speranze e sogni simili. E allora ascoltiamoci anche questo secondo brano dalla voce di Kay Stark. Si chiama Man in the Window.

L'Italia ha avuto dunque un ruolo fondamentale nella formazione artistica di K-Stark, essendo il paese dove è cresciuta e dove ha sviluppato la sua sensibilità culturale e musicale. La poesia e la memoria letteraria italiana sono una fonte di ispirazione importante per il suo lavoro, come testimonia anche l'uscita in autunno del suo nuovo EP. Una K-Stark che è un artista tutto tondo, perché infatti è capace di esprimersi, oltre che attraverso la musica, anche con diversi linguaggi visivi, come il disegno e la progettazione, e in particolare la moda, naturale estensione della sua espressione artistica. Oggi abbiamo conosciuto K-Stark e spero che in qualche modo vi abbia interessato per approfondirne la sua conoscenza. Da Maurizio, benvenuti alla voce. Da Donato, alla regia, un sincero abbraccio a tutti quanti voi. Questa è Radio Talpa, non dimenticatelo. Radio Talpa ti invita all'ascolto di Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona, neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche e buon ascolto. Cari amiche e cari amici, io sono Maurizio, benvenuti nel mio consueto studio radiofonico di Radio Talpa per raccontarvi anche oggi una storia. In una recente intervista, Fiorella Mannoia ha lanciato questo avvertimento, e cioè che la musica d'autore sta scomparendo, che i giovani non conoscono più i grandi cantautori e quelli di oggi non riescono ad emergere perché il mercato delle major e di conseguenza i network radiofonici propongono altro. Poi, per fortuna, ci sono radio indipendenti come Radio Talpa che se ne fotte del mercato, ma soprattutto c'è un momento ogni anno in cui la canzone d'autore italiana si guarda allo specchio e riconosce i suoi volti, le sue voci, le sue storie. È il momento del premio Tenco e per fortuna c'è il premio Tenco. E questo 2026 ci consegna un mosaico di talenti che raccontano la vitalità, la ricerca e la profondità di un genere che non smette mai di evolversi. Quest'anno la giuria, ben 245 critici, giornalisti ed esperti, ha scelto i protagonisti che poi saliranno sul palco dell'Ariston dal 22 al 24 ottobre di quest'anno, portando con sé dischi, parole e visioni che hanno segnato l'ultimo anno musicale. E allora entriamo nel profondo del premio Tenco di quest'anno per ascoltarne i protagonisti. A cominciare da Caparezza, che ha conquistato la targa per il miglior album in assoluto con Orbit Orbit.

Questa opera di Caparezza è un album che vibra di idee, di sperimentazione, di quella capacità rara di unire scrittura e ricerca sonora. Una vittoria arrivata al termine di una sfida serratissima, segno questo di quanto la canzone d'autore in realtà sia oggi terreno di confronto vivo e appassionato.

io l'ho fatto per proteggermi, perché pensavo che avrei vissuto con i traumi come un veterano. Così da quando ho cominciato a far tacere pathos, la vita è una corsa che non pago. Aiei e Prazov, vedo un corpo dilaniato dentro questa foto. Diventa solo un ammasso di pixel. Ho il volto inespressivo pure senza Botox.

0: cyborg, ma se ho questa paura sono ancora salvo.
1: Sa, prova. Sa.

Dopo Caparezza, che ha conquistato la targa dunque per il miglior album in assoluto con Orbit Orbit, abbiamo la grande Carmen Consoli che illumina la categoria del miglior album in dialetto con Amuri Luci.

Questo Amori Luci di Carmen Consoli è un viaggio nella lingua siciliana che diventa carezza, radice, identità. Un trionfo netto che ribadisce la forza di una scrittura capace di trasformare la tradizione in emozione contemporanea.

Vince il premio Tenco come migliore opera prima Pigi, cantautore siciliano, con l'album Sta registrando Out.

Pisi, con questa sua opera prima, porta freschezza, personalità e un modo nuovo di raccontare il proprio mondo. È la conferma che la canzone d'autore continua a generare nuove voci, nuove traiettorie, nuovi

tu. Questo disco in cui Avincola rende omaggio al cantautore Carella è un disco che è un gesto d'amore e di rispetto, un ponte tra generazioni che restituisce al pubblico la grandezza di un autore troppo spesso dimenticato.

0: Cosa?
1: Il premio Tenco per la migliore canzone singola va ad Emma Nolde con il suo singolo Quello che deve essere sarà. Una scrittura intensa, giovane, vibrante, che cattura il presente e lo trasforma in visione.

Infine, il miglior album a progetto celebra 80. Buon compleanno, Ivan, live in Teramo, prodotto da Filippo Graziani.

0: Questo album, ancora una volta, bellissimo tributo a Ivan Graziani da parte del figlio Filippo Graziani, è un tributo collettivo che diventa festa, memoria e gratitudine verso una figura centrale della nostra musica d'autore.
1: Grazie di cuore, sempre viva Teramo!

0: Allora, cari amiche e cari amici, abbiamo visto tutti i vincitori del premio Tenco, un premio che non è soltanto una cerimonia, è un rito, un luogo dove la musica d'autore si riconosce, si racconta, si rinnova. È un faro acceso da più di 50 anni, un punto di incontro tra artisti, critici, operatori culturali, un crocevia dove la parola diventa impegno, dove la melodia diventa testimonianza, dove la canzone diventa memoria collettiva. E allora Radio Talpa vi ha accompagnato nel viaggio di oggi, vi ha parlato dei protagonisti del Premio Tenco 2026, che saranno poi anche protagonisti sul palco dell'Ariston dal 22 al 24 ottobre, portando con sé proprio le canzoni che sono state premiate in questi giorni. E sicuramente sarà un ulteriore splendido spettacolo, una cerimonia che esalterà ancora una volta la musica d'autore italiana. Da Maurizio, benvenuti per Radio Talpa. Un sincero abbraccio a tutti quanti voi. Radio Talpa ti invita all'ascolto di Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche e buon ascolto.
1: Rockwave, l'onda del rock. Raw male vocals. Rockwave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
2: Questo è un nuovo appuntamento con Rock Wave, un grosso abbraccio da Alberto Prisco. Staremo insieme per un nuovo episodio di questa trasmissione. Ogni tanto, come nella precedente puntata, facciamo dei giri di ricognizione sulla musica del passato, a volte con gli originali, a volte con delle cover, ma quella di oggi è una puntata di grandi novità, di grandi brani in scaletta. Una puntata che scopriremo insieme, ma per esempio il brano che è già partito in sottofondo ci fa già ballare, ci fa già muovere, perché è la versione remix di un brano dello scorso anno degli Scancanensi. Faceva parte del loro ultimo album, si intitola Meltdown. Benvenuti.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Skin e la sua band, che è quella degli Scancanensi, brano che è stato pubblicato in questa versione remix proprio per celebrare il primo anniversario dell'album del 2025. La versione originale è un pezzo ridotto all'essenziale, c'è solamente la voce di Skin e il pianoforte. Questa versione remix la trasforma in una ballata molto più fisica, molto più aperta e sicuramente da ballare, senza però perdere la malinconia del testo. Meltdown erano gli Scancanensi, ed ora un artista che ho scoperto proprio in questi giorni, si chiama Nate Amos, in arte This Is Lorelei, e questa è la bellissima Billy Comeback.

C'è anche molto folk e molta tradizione popolare nella musica di questa canzone Four Winters Away dai Long Riders. Loro sono stati sempre annoverati nel calderone Paisley Underground, anche se sicuramente avevano un'attitudine più rockeggiante, confermata anche nel loro nuovo album. Loro invece sono nati nel 1978, si chiamano Social Distortion, la band di Mike Ness. Questa è Tonight.

Loro sono molto bravi, si chiamano Dead Cab for Cutie, sono in attività da tanto tempo, dal 1997, arrivano da Bellingham, nello stato di Washington, e sono guidati da sempre da Ben Gibbard. Hanno una decina d'album in attivo, il loro ultimo lavoro si intitola Kids in the Night, sono 12 tracce molto molto interessanti e che vi sto già facendo ascoltare da qualche settimana qui a Rock Wave. Torniamo in Germania, è una cantautrice che si chiama Franzi Brockhoff, in arte semplicemente Brockhoff, arriva da Hannover, il pezzo si intitola The Carpet Song, Brockhoff.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Broke Off dalla Germania, Carpet Song, dal suo primo album dal titolo Easy Pillar, che è uscito a giugno di questo 2026. Lei è attiva dal 2020, però finalmente, dopo un po' di tempo, dopo vari concerti un po' in tutta la Germania ma non solo, ha pubblicato il suo primo album molto molto interessante. Ma ora un'altra voce femminile, Slowpulp con Better Man.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Slow Pulp, formazione che ha come base la città di Madison, la cantante Emily Massey, che è nata a Chicago, classe 1996. Better Man, un uomo migliore, un pezzo con un'atmosfera molto calda, delle chitarre sognanti, un po' di indie rock, di dream pop, però il tutto con un tocco molto molto lo-fi. Veramente un pezzo, un singolo molto bello che anticipa il loro terzo album, che uscirà per l'etichetta Anti a settembre. Lemon Twigs invece è una band che noi conosciamo molto molto bene, è la band dei due fratelli Daddario, atmosfere molto 60s, Gather Round, dal loro ultimo album, The Lemon Twigs, i fratelli Daddario.

Una gamma di suoni più varia del solito per quanto riguarda il Lemon Twigs, questo forse anche dovuto al fatto che tutti i musicisti che normalmente collaborano con loro dal vivo li hanno supportati in studio. Atmosfere molto 60s ma anche anni 70 per questo pezzo intitolato Gather Round. Per i due fratelli Brian Daddario, classe 1997, e Michael, classe 1999, duo che arriva da Long Island, da New York, rimanendo sempre negli States, una band che si chiama White Denim. Loro sono nati nel 2006 e sono guidati da James Petralli, classe 1982, da Houston.

due pezzi molto molto gradevoli, quello dei Lemon Twigs che abbiamo ascoltato prima e questo dei White Denim Two Nails, che tradotto letteralmente sarebbe masticare chiodi. Band di Austin, nata nel 2006, questo pezzo molto molto piacevole per una band che ha pubblicato 9 album, l'ultimo proprio in questo 2026. Però ora attenzione, perché arriva un progetto interessantissimo e molto molto importante, che è quello dei Guitars Over Gums. Dopo vi dirò qualcosa di loro. È il frontman dei Pearl Jam, Eddie Vedder. Il pezzo si titola Better Believe.

Eddie Vedder con i Guitars Over Guns, Better Believe era il titolo di questa canzone per questo progetto presentato dal vivo il 18 giugno, un'iniziativa promossa dalla Obama Foundation. I proventi saranno destinati alla no profit Guitars Over Guns, che sostiene ragazzi provenienti da contesti difficili. Il brano è stato registrato alla Columbia College Chicago con vari studenti. Kind Hills invece è una band che noi ascoltiamo molto spesso qui a Rock Wave, è un progetto aperto che parte dall'Australia per prendere tutto il mondo. Dal loro ultimo album, Little Epiphanies, ci fanno ascoltare questo pezzo dal titolo Beer Over Clock, ovvero l'ora della birra.

Lui è Johnny Marr, l'ex chitarrista degli Smiths, pubblicherà fra non molto il suo nuovo album da solista, uscirà esattamente il 2 ottobre. Vage of Everything è il titolo di questo nuovo lavoro. Spin, questa canzone che conferma un po' il sound di questo bravissimo chitarrista britannico nato a Manchester nel 1963, e mi sarebbe piaciuto ascoltare questa canzone con la voce di Morrissey per ricreare quell'atmosfera magica. Questa invece è una canzone che si intitola Willow. Sono i Blue Irons.

È la versione più malinconica di un pezzo presente nel loro ultimo album dal titolo Demon Slayer. È uscito come singolo in questi giorni per quanto riguarda The Blue Irons, un progetto che si divide a metà tra la Svizzera di Andy Jossi e la California di Gretchen DeVoe. Una traccia che conferma la loro grande capacità di creare dei mondi sonori ispirati e molto molto suggestivi. Un po' di Italia finalmente qui a Rock Wave. Loro sono Chris Orsi and the Slow Smoke, progetto che ha come base la provincia di Treviso. Ci fanno ascoltare questo nuovo singolo dal titolo White Flag.

Chris Horsey and the Slow Smoke con White Flag, la band di Cristiano Secco. Ho avuto la fortuna di vedere Cristiano dal vivo e, come avete avuto modo di ascoltare anche in questa canzone, ha una chitarra veramente magica. Parliamo ora dei Placebo. Hanno ripubblicato a giugno il loro primo album, risuonato interamente in una versione più diretta e più cruda, ovviamente con i due membri storici ancora al comando della formazione Placebo.

In questa puntata di Rock Wave siamo un po' più rockeggianti del solito, ma d'altra parte è anche giusto così. La trasmissione parla di rock e dobbiamo ovviamente confermare anche questa sigla, anche se molto spesso andiamo su atmosfere molto più acustiche. Placebo con questo pezzo dal titolo Hang to Your IQ, tratto dalla loro riedizione per un album risuonato per l'album d'esordio di tanto e tanto tempo fa per la band di Brian Molko e di Stefan Olsdahl. E a proposito di rock, la band che segue si chiama Metzingers, il pezzo Better Angels.

Loro arrivano da Filadelfia, sono nati nel 2006, hanno pubblicato ad oggi ben 8 album e questo pezzo anticipa il loro nuovo lavoro, si intitola Better Angels. Loro erano The Metzingers. Parliamo ora di un progetto che si chiama Help 2, i proventi vanno a War Child e, vista il precedente che era stato in qualche modo diretto dal grande Brian Eno di molti anni fa, il pezzo si intitola Relive Ready. Loro sono i Big Thief.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Big Thief con Relive Red Eye, band americana nata a Brooklyn nel 2015, guidata dalla frontwoman Adrienne Lenker. Lei arriva da Indianapolis ed è classe 1991. Formazione molto importante che noi presentiamo spesso, ma anche gli album dei componenti di questa formazione, la stessa Adrienne Lenker, ma anche il chitarrista Buck Meek. Siamo in chiusura, amici, lo avete probabilmente capito anche dalla musichetta solita di sottofondo. Vi lascio con una cover di un pezzo degli Smashing Pumpkins ad opera degli australiani Tame Impala. Infatti ad agosto uscirà Sandy Hearts to All My Dearies, è un tributo alla band di Billy Corgan che coinvolgerà anche altri musicisti. Tame Impala è naturalmente il progetto di Kevin Parker, nato a Perth in Australia nel 1986. E con questo è tutto, vi mando un abbraccio molto molto forte e vi aspetto con la prossima puntata di Rock Wave. Ed ora per voi Tame Impala, ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: But you know you, and you know me. We're brothers. You want the best. I don't care what you got, you want the best.
1: Radio Talpa, only the...
2: Caro ascoltatore, come va? Bene? Sicuro, stai ascoltando Radio Talpa.
3: Io mi chiamo Alessandra, e sono la voce artificiale scelta per presentare Avatar, il programma di selezioni musicali tematiche di Maurizio Castelvetro. Vi ricordo che Avatar è online su Radio Talpa tutti i giorni, dalle 8 alle 9. Oggi ascoltiamo Beach Music, Beach, o come diavolo si dice. Insomma musiche estive, da spiaggia, italiane e non. Dunque, saluti da Cattolica, e buon ascolto.

Ehi. Ascolta. Ascolta bene. Ascolta Radio Talpaz.

Siamo sempre a Cattolica, in Romagna, questa è Radio Talpaz, ed abbiamo ascoltato un po' di musica estiva e da spiaggia, italiana e non. Era offerta da Avatar, programma di selezioni musicali tematiche a cura di Maurizio Castelvetro. Beh, ora ci lasciamo. Ma tranquilli, Avatar è online tutti i giorni, dalle 8 alle 9.

vestita la cintura, ahimè grave, in battaglia può correre il rischio di perderla chi ha, ave. Così si lamenta il re cristiano, s'inchina intorno il grano, gli son corone i fiori. Lo specchio di Chiara Fontanella riflette fiero in sella dei mori il vincitore.

il simbolo d'amore. Nel folto di lunghe trecce bionde il seno si confonde ignudo in pieno sol. Mai non fu vista cosa più bella, mai io non colsi si fatta

Già ad altri egaudi o quel che cercate, ad altra più facile fonte la sete calmate. Sorpreso da un dire si deciso, sentendosi deriso, re Carlo s'arrestò. Ma più dell'onor poté il digiuno, fremente l'elmo bruno, il sire si levò.

rogabbione, debbo concedermi spogli ad ogni pudore. Cavaliere egli era assai valente, ed anche in quel frangente d'onor si ricoprì. E giunto alla fin della tenzone, incerto sull'arcione tentò di risalir. Veloce lo arpiona la pulzella, repente una parcella presenta al suo signor. Beh, proprio perché voi siete il sire, fan 5.000 lire e un prezzo di favore.

0: Pronti, partenza via, nuova puntata di Ora Musica, la vetrina della musica indipendente con le sue novità discografiche indipendenti, gli artisti indipendenti, spesso anche debuttanti al primo singolo, alla prima pubblicazione. Tante cose da ascoltare anche oggi, ma apriamo come sempre tornando indietro nel tempo.
1: Ora Musica Story
0: 1982.

Il maestro Franco Battiato oggi ad aprire Ora Musica nel nostro momento Ora Musica Story ci ha riportato nel 1982 e questa era Voglio Vederti Danzare, il nostro classico prima della novità al primo ascolto, che è Right Here, Right Now, Titta.

0: intervista.
1: Dopo gli angoli del mondo, Frank Commisso è tornato con un nuovo singolo, Mi batte dentro, e allora noi andiamo a fare una chiacchierata con lui. Ciao, ben trovato anzitutto.
2: Ciao, come va? Tutto
1: Eccoci
2: bene?
1: Qua. Molto molto bene. Allora, dove siamo? Quale zona d'Italia siamo collegati in questo momento?
2: Siamo in alto a Milano, non tanto in alto, però abbastanza.
1: Milano comunque. Allora, come ci racconti Mi batte dentro?
2: Allora, Mi batte dentro è un pezzo che va a lavorare sulle emozioni, su quello che si prova quando arriva una grande così esplosione che può nascere da un evento importante, da qualcosa che ti fa riflettere sulla vita, da qualcosa che ti va a scuotere e ti cambia in maniera, diciamo, forte.
1: Eventi della vita che magari sono anche inattesi e devi affrontare, come possono essere eventi che sai che devono arrivare e ti fanno paura, perché quando c'è il cambiamento c'è sempre un po' di paura anche, no?
2: Assolutamente sì, però è proprio dalla paura, è proprio dal doversi muovere per trovare una soluzione che arriva l'energia, arriva la forza, arriva la voglia di rinascere, la voglia di prendere in mano quello che hai sempre lasciato lì da parte e che poi a un certo punto va riaperto, riletto e portato dentro di te.
1: Questo ci insegna anche a non mettere mai le cose da parte o a rinviare le cose, perché prima o poi tornano.
2: Esatto, esatto.
1: Senti, ma questo brano è nato da un'esperienza particolare?
2: Tutti i miei brani, diciamo, che vengono presi un po' da quello che io vivo, da quello che sento, e naturalmente la vita ti porta poi ad avere delle azioni, delle reazioni, e delle volte le lasci lì così, poi a un certo punto le tiri fuori. No, devo parlare di questo perché questo è stato una mia svolta, e allora diventa musica.
1: La musica è una bellissima cosa, proprio perché ti consente anche di fare questo, no? E di divulgare e condividere le emozioni con chi ti segue. Noi adesso andiamo ad ascoltare il brano. Prima però ricordiamo a chi ci segue, l'abbiamo già fatto nelle altre interviste, lo rifacciamo ora, come raggiungere Frank Commisso attraverso i social, a vedere i suoi video, le sue pubblicazioni precedenti.
2: Assolutamente, e con Instagram con FK-livemusic, oppure anche su Facebook FK Frank Commisso, potete trovare tutto quello che faccio.
1: Frank Commisso, oggi qui nostro ospite, grazie per questa veloce chiacchierata.
2: Grazie a voi e buon ascolto.

0: Mi batte dentro. Questo era il singolo di Frank Comisso, nostro ospite oggi qui a Ora Musica nello spazio interno.
1: A proposito di musica, Bob Dylan sostiene che il bello della musica è che quando ti colpisce non senti dolore. Radio Talpa, il senso della musica.

L'incontro, questa è la canzone di Tati S. Lei è stata nostra ospite, giovanissima, ci ha raccontato un po' la storia di questa canzone che parla di un incontro. Beh, una volta l'avremmo chiamato un incontro al buio, no? Un incontro al buio, quegli incontri figli di precedenti social, e poi a un certo punto si decide di trovarsi e magari poi ci si rimane un po' così, non è proprio quello che ti aspettavi, no? Oppure no? Bah, ogni storia ha la sua di storia. Alice Cucaro nei prossimi minuti, novità, il suo singolo si intitola Disegnarti.

brano dall'aria rilassante e raffinata, questo di Alice Cucaro, cantante, chitarrista, polistrumentista bolognese in programmazione con questa canzone che si chiama appunto Disegnarti. Spazio adesso invece a Francesca Zagara, con lei c'è anche Davide Buzzi.

0: Ora Musica, la vetrina della musica indipendente con le sue novità discografiche indipendenti. E questo era Mediterranea, il singolo di Marco Girardi, nostra novità della settimana, oggi ad accompagnarci all'Angolo dei Ricordi.
1: Ora Musica, l'Angolo dei Ricordi.
0: Viaggiamo nel tempo, recuperiamo Something Special, bellissimo album della Kool & The Gang. Quando parli di questo disco ti vengono in mente Get Down On It, ti vengono in mente Take My Heart, ma ci sono ballate strepitose che hanno segnato la storia della Kool & The Gang, come questa, Cherish. Let's

Grande ballata oggi nell'angolo dei ricordi di Ora Musica. Da Something Special siamo ritornati indietro negli anni 1985, Kool & The Gang e Cherish nel nostro angolo dei ricordi, che torna naturalmente domani alla stessa ora. Adesso le nostre promozioni con Lucre.

0: Susaken.
1: Cattolica, 4 agosto, piazza Primo Maggio, ore 21. I Rangzen tornano sul palco con un viaggio emozionale nella storia del rock. 27 brani per 27 leggende, dagli Who a Hendrix, dai Traffic ai Doors, dai Beatles ai Led Zeppelin. Una serata pensata per chi ama le grandi hit e per chi sa riconoscere quei gioielli nascosti che hanno segnato un'epoca. La band attinge dal suo repertorio sterminato di quasi 1000 brani, regalando energie, armonie e sorprese dedicate al pubblico di Cattolica. Radio Talpa e il comune di Cattolica ti invitano a vivere una notte di musica dal vivo, un rito collettivo sotto il cielo d'estate. Cantare, ballare, ricordare insieme ciò che ci ha fatto crescere. Non mancare, la musica è più bella quando la viviamo insieme e l'ingresso è libero.

Radar, questo è il singolo di Davide Vanchieri, novità al primo ascolto qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Siamo nella parte finale, ancora due novità per voi. Una è Toxic, il singolo di Myla.

Toxic, brano tra l'altro selezionato dalla playlist editoriale New Music Daily di Apple Music, quindi c'è una certa attenzione attorno a questa giovane artista che si chiama Myla e che firma una delle novità al primo ascolto di oggi qui a Ora Musica. A chiudere, altra novità al primo ascolto, si intitola Tutto di te, il singolo di Lorenzo Castelli.

0: Lorenz Castelli, oggi a chiudere la puntata di Ora Musica con Tutto di te, altra canzone da aggiungere alla lunga lista delle canzoni dell'estate di Ora Musica. Domani ne ascoltiamo altre, vi aspetto qui alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

poi un titolo al quadro alla sua imitazione. Un consiglio lo accetti ed è grande illusione. The dragon, dragon, that's the dragon, dragon, dragon now, yeah.

0: Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.
1: Non ho smesso di pensarti. E vorrei tanto dirtelo. Vorrei scriverti che mi piacerebbe tornare, che mi manchi e che ti penso. Ma non ti cerco. Non ti scrivo neppure ciao. Non so come stai. E mi manca saperlo. Hai progetti? Hai sorriso oggi? Cosa hai sognato? Esci? Dove vai? Hai dei sogni? Hai mangiato? Mi piacerebbe riuscire a cercarti, ma non ne ho la forza e neanche tu ne hai. E allora restiamo ad aspettarci invano e pensiamoci e ricordami e ricordati che ti penso. Che non lo sai, ma ti vivo ogni giorno, che scrivo di te. E ricordati che cercare e pensare sono due cose diverse. Ed io ti penso, ma non ti cerco.

Ho attraversato tutta la città. Poi ho salita un'erta, popolosa in principio, in là deserta, chiusa da un muricciolo. Un cantuccio in cui solo siedo, e mi pare che dove esso termina, termini la città. Trieste ha una scontrosa grazia. Se piace, è come un ragazzaccio aspro e vorace, con gli occhi azzurri e mani troppo grandi per regalare un fiore. Come un amore con gelosia. Da quest'erta ogni chiesa, ogni sua via scopro, se mena all'ingombrata spiaggia o alla collina cui, sulla sassosa cima, una casa, l'ultima, s'aggrappa. Intorno circola ad ogni cosa un'aria strana, un'aria tormentosa, l'aria natia. La mia città, che in ogni parte è viva, ha il cantuccio a me fatto, alla mia vita, pensosa e schiva.

padre mio. Mi sono affezionato alla terra quanto non avrei creduto. È bella e terribile la terra. Io ci sono nato quasi di nascosto, ci sono cresciuto e fatto adulto, in un suo angolo quieto, tra gente povera, amabile ed esecrabile. Mi sono affezionato alle sue strade, mi sono divenuti cari i poggi e gli uliveti, le vigne, perfino i deserti. È solo una stazione per il figlio tuo, la terra, ma ora mi addolora lasciarla. E perfino questi uomini e le loro occupazioni, le loro case e i loro ricoveri, mi dà pena doverli abbandonare. Il cuore umano è pieno di contraddizioni, ma neppure un istante mi sono allontanato da te. Ti ho portato perfino dove sembrava che non fossi, o avessi dimenticato di essere stato. La vita sulla terra è dolorosa, ma è anche gioiosa. Mi sovvengono i piccoli dell'uomo, gli alberi e gli animali. Mancano oggi qui, su questo poggio che chiamano Calvario. Congedarmi mi dà angoscia più del giusto. Sono stato troppo uomo tra gli uomini, o troppo poco? Il terrestre l'ho fatto troppo mio, o l'ho rifuggito? La nostalgia di te è stata continua e forte. Tra non molto saremo ricongiunti nella sede eterna. Padre, non giudicarlo questo mio parlarti umano quasi delirante. Accoglilo come un desiderio d'amore. Non guardare alla sua insensatezza. Sono venuto sulla terra per fare la tua volontà, eppure talvolta l'ho discussa, sii indulgente con la mia debolezza. Te ne prego. Quando saremo in cielo ricongiunti, sarà stata una prova grande, ed essa non si perde nella memoria dell'eternità. Ma da questo stato umano d'abiezione vengo ora a te, comprendimi, nella mia debolezza. Mi afferrano, mi alzano alla croce piantata sulla collina. Ai, padre, mi inchiodano le mani e i piedi. Qui termina veramente il cammino. Il debito dell'iniquità è pagato all'iniquità. Ma tu sai questo mistero. Tu solo.

Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.

Canto notturno di un pastore errante dell'Asia, di Giacomo Leopardi, voce di Pietro Pinna Pintor. Che fai tu, luna in ciel? Dimmi che fai, silenziosa luna. Sorgi la sera e vai, contemplando i deserti, indi ti posi. Ancor non sei tu paga di riandare i sempiterni calli, ancor non prendi a schivo, ancor sei vaga, di mirar queste valli. Somiglia alla tua vita la vita del pastore. Sorge in sul primo albore, muove la greggia oltre pel campo, e vede greggi, fontane ed erbe. Poi, stanco, si riposa in sulla sera, altro mai non ispera. Dimmi, o luna, a che vale al pastor la sua vita, la vostra vita a voi? Dimmi, ove tende questo vagar mio breve, il tuo corso immortale? Vecchierel bianco, infermo, mezzo vestito e scalzo, con gravissimo fascio in sulle spalle, per montagna e per valle, per sassi acuti ed altarena, e fratte al vento, alla tempesta, e quando avvampa l'ora, e quando poi gela. Corre via, corre, anela, varca torrenti e stagni, cade, risorge, e più s'affretta, senza posa o ristoro, lacero, sanguinoso, infin ch'arriva colà, dove la via e dove il tanto affaticar fu volto. Abisso orrido, immenso, ovei precipitando il tutto oblia. Vergine luna, tale è la vita mortale. Nasce l'uomo a fatica ed è rischio di morte il nascimento. Prova pena e tormento per prima cosa, e in sul principio stesso la madre e il genitore il prende a consolar dell'esser nato. Poi che crescendo viene, l'uno e l'altro il sostiene, e via pur sempre con atti e con parole studiasi fargli core e consolarlo dell'umano stato. Altro ufficio più grato non si fa da parenti alla lor prole. Ma perché dare al sole? Perché reggere in vita chi poi di quella consolar convenga? Se la vita è sventura, perché da noi si dura? Intatta luna, tale è lo stato mortale. Ma tu mortal non sei, e forse del mio dir poco ti cale. Pur tu, solinga, eterna peregrina, che sì pensosa sei, tu forse intendi questo viver terreno, il patir nostro, il sospirar, che sia. Che sia questo morir, questo supremo scolorar del sembiante, e perir della terra, e venir meno ad ogni usata amante compagnia. E tu certo comprendi il perché delle cose, e vedi il frutto del mattin, della sera, del tacito, infinito andar del tempo. Tu sai, tu certo, a qual suo dolce amore rida la primavera, a chi giovi l'ardore e che procacci il verno coi suoi ghiacci. Mille cose sai tu, mille discopri che son celate al semplice pastore. Spesso, quand'io ti miro, star così muta in sul deserto piano, che in suo giro lontano al ciel confina, ovver con la mia greggia, seguirmi viaggiando a mano, e quando miro in cielo arder le stelle, dico fra me pensando, a che tante facelle, che fa l'aria infinita e quel profondo infinito sereno, che vuol dir questa solitudine immensa, ed io, che sono? Così meco ragiono, e della stanza smisurata e su

O greggia mia che posi, o te beata, che la miseria tua credo non sai quanta invidia ti porto. Non sol perché d'affanno quasi libera vai, ogni stento, ogni danno, ogni estremo timor subito scordi, ma più perché giammai tedio non provi. Quando tu siedi all'ombra sovra l'erbe, tu sei quieta e contenta, e gran parte dell'anno senza noia consumi in quello stato. Ed io pur seggo sovra l'erbe, all'ombra, e un fastidio mi ingombra la mente, ed uno spron quasi mi punge, sicché sedendo più che mai son lunge da trovar pace o loco. Eppur nulla non bramo, e non ho fino a qui cagion di pianto. Quel che tu goda o quanto non so già dir, ma fortunata sei. Ed io godo ancor poco, o greggia mia, né di ciò sol mi lagno. Se tu parlar sapessi, io chiederei, dimmi, perché giacendo a bell'agio ozioso s'appaga ogni animale? Me, s'io giaccio in riposo, il tedio assale. Forse avessi io l'ale da volar sulle nubi e noverar le stelle ad una, o come il tuono errar di giogo in giogo, più felice sarei, dolce mia greggia, più felice sarei, candida luna. O forse erra dal vero, mirando all'altrui sorte, il mio pensiero. Forse in qual forma, in quale stato che sia, dentro covile o cuna, è funesto a chi nasce il di Natale.

Tutte le lettere d'amore sono ridicole. Non sarebbero lettere d'amore se non fossero ridicole. Anch'io ho scritto ai miei tempi lettere d'amore come le altre, ridicole. Le lettere d'amore, se c'è l'amore, devono essere ridicole. Ma dopo tutto, solo coloro che non hanno mai scritto lettere d'amore sono ridicoli. Magari fossi ancora il tempo in cui scrivevo senza accorgermene lettere d'amore ridicole. La verità è che oggi sono i miei ricordi di quelle lettere a essere ridicoli. Tutte le parole sdrucciole, come tutti i sentimenti sdruccioli, sono naturalmente ridicole.

0: Cattolica, 4 agosto, piazza 1 maggio, ore 21. I Rancen ti portano in un viaggio emozionale nella storia del rock. 27 brani per 27 leggende, dagli Who a Hendrix, dai Beatles ai Led Zeppelin. Una serata per chi ama le grandi hit e per chi sa riconoscere quei gioielli nascosti che fanno vibrare il cuore. Radio Talpa e il Comune di Cattolica ti invitano a vivere un rito collettivo sotto il cielo d'estate. Cantare, ballare, ricordare. Non mancare, la musica è più bella quando la viviamo insieme. Cattolica, 4 agosto, piazza 1 maggio, ore 21, ingresso libero. Questo luglio il Soul prende casa nel Borgo. Monbaroccio Soul Village, 2 giorni di musica live il 30 e 31 luglio. Sul palco due voci d'eccezione, Leon Bill il 30 e Tournée da Davis il 31, affiancati dalle band locali Red and the Bluesers e Soul Fix. Nel tardo pomeriggio la musica invade le vie del centro storico con performance itineranti tra vicoli e piazze. Due serate, un solo cuore soul. Monbaroccio Soul Village. Informazioni e biglietti sul sito del festival. Radio Talpa è media partner dell'evento.
1: Radio Talpa International Blue Front Cafe, Bentonia, Mississippi, USA. Al microfono Maurizio, benvenuti alla regia Donato. Buon ascolto.
0: Cari amiche e cari amici, un abbraccio a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto dal sottoscritto Maurizio Benvenuti e da Donato che è qui vicino a me. Ultimamente, ascoltando tanto buon blues dal vivo, è tornata prepotentemente alla ribalta la parola juke joint, un termine dal fascino lontano che ci riporta indietro nel tempo in quei mitici, improbabili locali dove si radunavano gli afroamericani dopo le faticosissime giornate passate nelle piantagioni di cotone per rilassarsi, divertirsi, bere e soprattutto ballare e ascoltare del buon blues. Noi oggi, io e Donato, che nei nostri viaggi virtuali vi stiamo portando in giro per l'America a conoscere le varie ghost town, vi porteremo invece in un juke joint storico nel delta del Mississippi. Si chiama Blue Front Café e si trova nei dintorni di Bentonia. Si tratta di uno storico vecchio juke joint fatto di blocchi di calcestruzzo. Si trova in prossimità della Highway 49, a circa 30 miglia a nord-ovest di Jackson. E mentre io e Donato a piedi stiamo percorrendo una strada ghiaiosa che ci permetterà di raggiungere questo storico locale un po' isolato, approfitto per raccontarvi qualcosa a proposito proprio della storia dei juke joint. Le origini di questo termine rimangono incerte. Alcuni studiosi hanno ipotizzato che la parola derivi da una parola africana, juga, che significa cattivo o malvagio, mentre altri credono che juke derivi dal succo, spesso usato per descrivere le prime chitarre elettriche e lettori musicali che venivano chiamate scatole di succhi. Ma qualunque sia l'origine del termine, i juke joint rimangono spazi importanti per i musicisti blues e per il pubblico. Nel 1934 Zora Neale Hurston scrisse che, musicalmente parlando, il juke joint è il luogo più importante d'America. I primi juke joint erano definiti dalla musica blues dal vivo suonata lì, sia che il sito fosse una baracca di mezzadria abbandonata, un campo aperto o la casa di qualcuno. In ogni caso, quando veniva suonata del blues, questo veniva chiamato juke joint. I juke joint, altra cosa caratteristica, non vengono mai costruiti, piuttosto si appropriano degli spazi precedenti. Poteva essere dunque un capannone, una casa abbandonata o in ogni caso un fabbricato già esistente. Quasi tutti i joke joint contemporanei contengono un bar di qualche tipo, anche se in realtà si parla solo di qualche cassa di birra, un bidone della spazzatura pieno di ghiaccio, un tavolo da biliardo, un'area palco, posti a sedere per gli avventori e decorazioni colorate, il tutto in maniera davvero spartana, perché le pareti interne, ad esempio, sono spesso dipinte in modo approssimativo, con scene di festa, persone ad esempio che bevono, ballano e cantano, o con immagini idilliache del paradiso, come palme o isole. Decorazioni celebrative di vario genere adornano anche le pareti come cartelli di buon compleanno, luci natalizie, coriandoli e orpelli. I juke joint hanno bisogno solo del minimo comune denominatore della celebrazione, affidandosi a decorazioni di base ed elementi di design, come ad esempio quelle che troviamo in qualsiasi bar, per potersi affermare. La malleabilità dei juke joint si è sviluppata a causa della natura sovversiva della musica blues antica, perché durante la schiavitù agli afroamericani non era permesso riunirsi. In alcuni casi non era nemmeno permesso ballare e cantare. Ma nonostante questi vincoli, la musica ha svolto un ruolo importante nello sviluppo della comunità afroamericana. Mentre la musica blues continuava a guadagnare popolarità nel Sud, anche se erano in vigore le leggi cosiddette razziali di Jim Crow, i juke joint divennero luoghi sicuri per gli afroamericani per riunirsi senza la supervisione dei bianchi. I principi di base che tenevano nascosti i juke joint durante la segregazione sono diventati proprio gli elementi distintivi di questo modo di interpretare la vita, di questo modo di suonare, da quel momento in poi. I juke joint, a differenza di un club o di un bar, i loro clienti tendono a conoscersi. Questa mancanza di anonimato era certamente necessaria per garantire la sicurezza sotto le leggi razziali di Jim Crow e rimane un principio fondamentale anche dei moderni juke joint. Alcuni elementi che sono un dato di fatto per altre attività commerciali sono spesso carenti nei juke joint, come orari di apertura prestabiliti o numeri di telefono pubblici. Invece, i juke joint tendono a funzionare quando i musicisti sono disponibili a suonare, con l'avviso di una performance che si diffonde attraverso le reti comunitarie piuttosto che attraverso la pubblicità ufficiale. La notizia di una performance dipende dal percorso di informazione già instaurato all'interno di una determinata community, ribadendo la familiarità della folla che frequenta un determinato juke joint. Di conseguenza, è necessaria una certa conoscenza preliminare dell'esistenza di questo locale e delle possibili ore di funzionamento. Ma questo non significa che i nuovi arrivati non siano ammessi, come ad esempio capiterà nel caso mio e di Donato, quando entreremo in questo nel locale, perché siamo, come tanti altri avventori, sempre i benvenuti. Sebbene i juke joint tendano a servire un nucleo specifico di persone, non sono funzioni private. I clienti devono spesso pagare per entrare e spesso si vendono liquori e cibo. Tuttavia, i juke joint tendono a non essere un'impresa per fare soldi per i proprietari e quasi tutti i proprietari hanno un altro lavoro a tempo pieno. E a differenza di una festa, i clienti del juke pagano per il cibo e le bevande e i musicisti sono pagati, anche se in minima parte, proprio con il denaro che viene raccolto in quell'occasione. E allora, finalmente, vediamo a pochi passi questo juke joint che già dall'aspetto che vediamo esternamente ha già un grandissimo fascino. E allora a me e a Donato non ci resta che entrare e vivere almeno per pochi minuti insieme a voi l'atmosfera che si respira in questo juke joint che, vi ripeto ancora una volta, si chiama Blue Front Café. E siamo a qualche chilometro dalla cittadina di Bentonia, sul delta del Mississippi. Allora entrate con noi e godiamoci questi 10 minuti di buon blues all'interno di un famoso e storico juke joint. Il locale dovreste vederlo, è davvero caratteristico, pieno di gente, 98% di colore, ma ci danno un posto vicino al bluesman che sta suonando e che è protagonista questa sera. È un musicista della zona molto stimato da queste parti, si chiama Junior Kimbrough, e noi ci godiamo lo spettacolo e nel frattempo raccogliamo notizie che poi vi daremo proprio per conoscere ancora meglio la storia di questo locale al termine di questa breve sessione.

well. Boy, we trying to be mean, see? Don't be so mean.

Che serata, ragazzi. Io e Donato ce la stiamo gustando in una maniera incredibile. Mai avremmo pensato di poter entrare in un juke joint. Siamo nel Delta del Mississippi, in un locale storico, e il proprietario ci ha dato tutta una serie di informazioni che ora vi comunichiamo. Il Blue Frog Café aprì nel 1948 sotto la proprietà di Carrie e Mary Holmes, una coppia afroamericana di Bentonia. Nel suo periodo di massimo splendore, il Blue Front era famoso per il suo pesce di bufalo, che non so proprio cosa possa essere, il blues e il whisky al chiaro di luna. Uno dei figli della coppia, Jimmy Holmes, rilevò il caffè nel 1970 e continuò a gestirlo come un locale blues informale e casalingo, che ha guadagnato fama internazionale tra gli appassionati di blues. Durante gli anni 80 e 90, il Blue Front Café ha iniziato ad attirare turisti alla ricerca di un autentico blues in un ambiente rustico. Nei suoi primi anni, il caffè era un luogo di ritrovo locale per folle di lavoratori provenienti dai campi di cotone della contea di Yazoo. Carrie e Mary Holmes crebbero i loro 10 figli e 3 nipoti e mandarono la maggior parte di loro al college con il reddito generato proprio da questo locale e dai loro raccolti di cotone. Il caffè offriva pasti caldi, generi alimentari, bevande, attività ricreative, intrattenimento, musica chiaramente e persino tagli di capelli. La famiglia Holmes operò sotto un insieme intricato di regole locali durante l'era della segregazione. Il Blue Front era soggetto a un coprifuoco cittadino alle ore 22, ma al culmine della stagione della raccolta del cotone e della sgranatura, il caffè poteva rimanere aperto 24 ore al giorno per servire turni di lavoratori tutto il giorno. Il Blue Front non poteva servire la Coca-Cola, tuttavia né i clienti neri potevano acquistarla o altri articoli riservati ai bianchi in qualsiasi posto di Bentonia. Agli afroamericani erano consentiti solo marchi come Ney, Double Cola. Tuttavia i clienti bianchi acquistavano regolarmente il liquore di mais contraffatto nella porta sul retro di questo locale, e dopo l'integrazione il Blue Front ha vantato la propria insegna Coca-Cola in alto su questo locale. La musica al Blue Front era spesso improvvisata e senza preavviso. Il caffè raramente pubblicizzava o prenotava formalmente le jam session. Molti armonicisti e chitarristi itineranti si spostavano per suonare alcuni brani, ma a volte il cast musicale includeva anche personaggi importanti che si trovavano da quelle parti come Skip James, Jack Owens, Henry Stackie, Sonny Boy Williamson e ad esempio James Thomas. Beh, questa è una storia, anche questa, decisamente affascinante, come sono tutte affascinanti le storie che si vivono tra questi locali che sono la storia della musica blues. E io credo, sia io che Donato, di avervi in qualche modo emozionato portandovi all'interno di un vero juke joint. Da Maurizio, benvenuti qui da Bentonia e soprattutto dal Blue Front Café. Una buona serata dal Delta del Mississippi a tutti quanti voi. Questo luglio il Soul prende casa nel Borgo. Monbaroccio Soul Village, 2 giorni di musica live il 30 e 31 luglio. Sul palco due voci d'eccezione, Leon Bill il 30 e Tournée da Davis il 31, affiancati dalle band locali Red and the Bluesers e Soul Fix. Nel tardo pomeriggio la musica invade le vie del centro storico con performance itineranti tra vicoli e piazze. 2 serate, un solo cuore soul. Monbaroccio Soul Village. Informazioni e biglietti sul sito del festival. Radio Talpa e Media Park.

Cattolica, 4 agosto, piazza Primo Maggio, ore 21. I Rammstein tornano sul palco con un viaggio emozionale nella storia del rock. 27 brani per 27 leggende, dagli Who a Hendrix, dai Traffic ai Doors, dai Beatles ai Led Zeppelin. Una serata pensata per chi ama le grandi hit e per chi sa riconoscere quei gioielli nascosti che hanno segnato un'epoca. La band attinge dal suo repertorio sterminato di quasi 1000 brani, regalando energie, armonie e sorprese dedicate al pubblico di Cattolica. Radio Talpa e il comune di Cattolica ti invitano a vivere una notte di musica dal vivo, un rito collettivo sotto il cielo d'estate. Cantare, ballare, ricordare insieme ciò che ci ha fatto crescere. Non mancare, la musica è più bella quando la viviamo insieme e l'ingresso è libero.

Cari amiche e cari amici, io sono Maurizio, benvenuti nel mio consueto studio radiofonico di Radio Talpa per raccontarvi anche oggi una storia. In una recente intervista, Fiorella Mannoia ha lanciato questo avvertimento, e cioè che la musica d'autore sta scomparendo, che i giovani non conoscono più i grandi cantautori e quelli di oggi non riescono ad emergere perché il mercato delle major e di conseguenza i network radiofonici propongono altro. Poi, per fortuna, ci sono radio indipendenti come Radio Talpa che se ne fotte del mercato, ma soprattutto c'è un momento ogni anno in cui la canzone d'autore italiana si guarda allo specchio e riconosce i suoi volti, le sue voci, le sue storie. È il momento del premio Tenco e per fortuna c'è il premio Tenco. E questo 2026 ci consegna un mosaico di talenti che raccontano la vitalità, la ricerca e la profondità di un genere che non smette mai di evolversi. Quest'anno la giuria, ben 245 critici, giornalisti ed esperti, ha scelto i protagonisti che poi saliranno sul palco dell'Ariston dal 22 al 24 ottobre di quest'anno, portando con sé dischi, parole e visioni che hanno segnato l'ultimo anno musicale. E allora entriamo nel profondo del premio Tenco di quest'anno per ascoltarne i protagonisti. A cominciare da Caparezza, che ha conquistato la targa per il miglior album in assoluto con Orbit Orbit.

Questa opera di Caparezza è un album che vibra di idee, di sperimentazione, di quella capacità rara di unire scrittura e ricerca sonora. Una vittoria arrivata al termine di una sfida serratissima, segno questo di quanto la canzone d'autore in realtà sia oggi terreno di confronto vivo e appassionato.

io l'ho fatto per proteggermi, perché pensavo che avrei vissuto con i traumi come un veterano. Così da quando ho cominciato a far tacere pathos, la vita è una corsa che non pago. Aiei e Prazov, vedo un corpo dilaniato dentro questa foto. Diventa solo un ammasso di pixel. Ho il volto inespressivo pure senza Botox.

0: Cyborg, ma se ho questa paura sono ancora salvo.
1: Sa, prova. Sa.

Dopo Caparezza, che ha conquistato la targa dunque per il miglior album in assoluto con Orbit Orbit, abbiamo la grande Carmen Consoli che illumina la categoria del miglior album in dialetto con Amuri Luci.

Questo Amori Luci di Carmen Consoli è un viaggio nella lingua siciliana che diventa carezza, radice, identità. Un trionfo netto che ribadisce la forza di una scrittura capace di trasformare la tradizione in emozione contemporanea.

vince il premio Tenco come migliore opera prima Pigi, cantautore siciliano, con l'album Sta registrando audio.

Pisi, con questa sua opera prima, porta freschezza, personalità e un modo nuovo di raccontare il proprio mondo. È la conferma che la canzone d'autore continua a generare nuove voci, nuove traiettorie, nuovi orizzonti.

tu. Questo disco in cui Avincola rende omaggio al cantautore Carella è un disco che è un gesto d'amore e di rispetto, un ponte tra generazioni che restituisce al pubblico la grandezza di un autore troppo spesso dimenticato.

0: cosa.
1: Il premio Tenco per la migliore canzone singola va ad Emma Nolde con il suo singolo Quello che deve essere sarà. Una scrittura intensa, giovane, vibrante, che cattura il presente e lo trasforma in visione.

Infine, il miglior album a progetto celebra 80. Buon compleanno, Ivan. Live in Teramo, prodotto da Filippo Graziani.

0: Questo album, ancora una volta, bellissimo tributo a Ivan Graziani da parte del figlio Filippo Graziani, è un tributo collettivo che diventa festa, memoria e gratitudine verso una figura centrale della nostra musica d'autore.
1: Grazie di cuore, sempre viva Teramo!

E allora, care amiche e cari amici, abbiamo visto tutti i vincitori del premio Tenco, un premio che non è soltanto una cerimonia, è un rito, un luogo dove la musica d'autore si riconosce, si racconta, si rinnova. È un faro acceso da più di 50 anni, un punto di incontro tra artisti, critici, operatori culturali, un crocevia dove la parola diventa impegno, dove la melodia diventa testimonianza, dove la canzone diventa memoria collettiva. E allora Radio Talpa vi ha accompagnato nel viaggio di oggi, vi ha parlato dei protagonisti del Premio Tenco 2026, che saranno poi anche protagonisti sul palco dell'Ariston dal 22 al 24 ottobre, portando con sé proprio le canzoni che sono state premiate in questi giorni. E sicuramente sarà un ulteriore splendido spettacolo, una cerimonia che esalterà ancora una volta la musica d'autore italiana. Da Maurizio, benvenuti per Radio Talpa. Un sincero abbraccio a tutti quanti voi. Questo luglio il Soul prende casa nel borgo Monbaroccio Soul Village. 2 giorni di musica live il 30 e 31 luglio. Sul palco due voci d'eccezione, Leon Bill il 30 e Tournée da Davis il 31, affiancati dalle band locali Red and the Bluesers e Soul Fix. Nel tardo pomeriggio la musica invade le vie del centro storico con performance itineranti tra vicoli e piazze. 2 serate, un solo cuore soul. Monbaroccio Soul Village. Informazioni e biglietti sul sito del festival. Radio Talpa e Media Park.

Cattolica, 4 agosto, Piazza Primo Maggio, ore 21. I Rammstein tornano sul palco con un viaggio emozionale nella storia del rock. 27 brani per 27 leggende, dagli Who a Hendrix, dai Traffic ai Doors, dai Beatles ai Led Zeppelin. Una serata pensata per chi ama le grandi hit e per chi sa riconoscere quei gioielli nascosti che hanno segnato un'epoca. La band attinge dal suo repertorio sterminato di quasi 1000 brani, regalando energie, armonie e sorprese dedicate al pubblico di Cattolica. Radio Talpa e il comune di Cattolica ti invitano a vivere una notte di musica dal vivo, un rito collettivo sotto il cielo d'estate. Cantare, ballare, ricordare insieme ciò che ci ha fatto crescere. Non mancare, la musica è più bella quando la viviamo insieme e l'ingresso è libero.

0: Radio Talpa e la sua musica. In studio Renzo Chicco Bartolini.
1: Ciao a tutti amici di Radio Talpa, questa è la playlist che ho preparato per voi oggi per la mia ora di Millennium Bug.

In studio Enrico Simoncelli per Diversamente Beat. Questa trasmissione è dedicata alle versioni italiane di brani stranieri, un fenomeno tipico soprattutto degli anni 60 e primi anni 70, le cosiddette cover, brani ripresi da interpreti diversi da quelli che hanno lanciato il brano. Frequentemente le cover risultavano ugualmente belle, se non addirittura più delle originali. Sicuramente molte di queste cover italiane rimarranno impresse a lungo nella memoria di ognuno di noi. Enrico Simoncelli ha il compito di guidarvi in questo viaggio a ritroso nel tempo. Buon ascolto!

Bruno Martino, cantante, compositore e pianista, attivo fra gli anni 50 e primi 60, autore di diversi successi, quali Estate, Dracula Cha Cha Cha, Baciami Domani e più vari altri. E naturalmente questa La Ragazza di Ipanema, cover di un grande hit di Carlos Jobim, Garota de Ipanema.

Garota de Ipanema, hit mondiale questa di Antonio Carlos Jobim. La cover di Bruno Martino ricalca abbastanza fedelmente la versione originale. Ora Adriano Celentano.

era Adriano Celentano con Fumo negli occhi, un brano che il Moleggiato incise nel 1984 per l'LP I miei americani, con testo di Mogol e la cover della celebre Smoke Gets in Your Eyes dei Platters.

Splatters, famosa band statunitense, con uno dei loro successi, Smoke Gets in Your Eyes, la versione di Celentano dà un piccolo tocco di originalità al brano. Ora Lucio Dalla.

Ma questa sera, il grande Lucio Dalla incise nel 1964 come lato B del suo primo 45 giri, lei, cover della canzone tradizionale statunitense Careless Love, portata al successo da Bessie Smith, mentre Ma questa sera è una sua particolare versione di un brano di Curtis Mayfield, Hey Little Girl.

un grande Curtis Mayfield con Hey Little Girl ed una versione agli esordi per il Sodalla, dal titolo Ma Questa Sera, brano del 1964. Questo invece è il gruppo degli Uragani,

di Uragani con Questa è la mia vita, gruppo beat di Mestre, attivo principalmente negli anni 60, concludendo la loro attività nel 1972. Incisero diversi singoli, non sempre di successo. Ora la versione originale It's My Life degli Animals.

e gli Animals con It's My Life. Nella cover italiana a cura degli Uragani prende il titolo di Questa è la mia vita. Ora invece Caterina Caselli.

Una grande Caterina Caselli con Sono qui con voi, brano d'esordio che la cantante presentò al Cantagiro del 1965. A quel tempo la Caselli suonava il basso elettrico. La trascinante canzone è una versione di un bel brano di Van Morrison, Baby Please Don't Go.

0: La magica voce di Van Morrison con uno dei suoi pezzi classici, Baby Please Don't Go. Caterina Caselli ne esegue una versione molto accattivante.
1: A Radio Talpa parliamo di cultura, libri, sport, fumetti, cinema, arte, poesia e a fare da sfondo ci sono i sorrisi e tanta musica. Questa è RadioTalpa.it.

In studio Enrico Simoncelli per Diversamente Beat. Questa trasmissione è dedicata alle versioni italiane di brani stranieri, un fenomeno tipico soprattutto degli anni 60 e primi anni 70, le cosiddette cover, brani ripresi da interpreti diversi da quelli che hanno lanciato il brano. Frequentemente le cover risultavano ugualmente belle, se non addirittura più delle originali. Sicuramente molte di queste cover italiane rimarranno impresse a lungo nella memoria di ognuno di noi. Enrico Simoncelli ha il compito di guidarvi in questo viaggio a ritroso nel tempo. Buon ascolto!

La Sorgnoni, interpretazione di Gino Paoli con O tempo se ne va, brano tratto da un suo lavoro del 1996, Appropriazione indebita. La versione è una vecchia canzone di Billie Holiday del 1944, As Time Goes By.

La voce di Bill Holiday non necessita certo di commenti. Il brano As Time Goes By, scritto da Herman Hepfeld. Ora i Dick Dick.

0: era il gruppo dei Dick Dick, tra i più famosi dell'era beat italiana. Si erano formati a Milano nel 1965 e sono tuttora in attività. Il brano Se io fossi un falegname, inciso nel 1967, è la versione di un famoso brano dello statunitense Tim Hardin.
1: If I were a carpenter and you were a lady, would you

era Tim Hardin, brano tratto dal suo secondo lavoro Tim Hardin 2, è uno dei due brani che il compositore eseguì al Festival di Woodstock nel 1969. Proseguiamo con Gianni Pettinati.

Gianni Pettinati con Il Superuomo, brano inciso col suo gruppo gli Juniors. Il 45 giri portava sul lato B Puoi farmi piangere. La canzone risale al 1967 ed è la versione di un grande hit del cantautore britannico Donovan, Sunshine Superman.

per Donovan con Sunshine Superman, una traccia del suo omonimo terzo lavoro discografico per l'etichetta Epic Records, il long playing uscì nell'agosto del 1966. Ora Caterina Caselli.

l'inconfondibile voce di Katrina Caselli con Puoi farmi piangere, brano del 1966 dal suo primo album Casco d'Oro, pubblicato dalla CGD. Il long play comprende altri suoi grandi successi come 100 giorni, Nessuno mi può giudicare, Tutto nero, Perdono e vari altri. La canzone è la versione di I Put a Spell on You del cantante Alan Price, uscito sempre nello stesso anno.

Vengono anglosassone dei Manfred Mann con un brano del 1968, Mighty Queen. Oltre a questo brano di grande successo, la band è arrivata in classifica in Inghilterra anche con altri brani, tra cui My Name is Jack e Sid the Clown. Ora i Badfinger.

Erano i Badfinger con Baby Blue, un successo del 1972. La band era originaria del Galles e sono stati i primi rappresentanti del genere power pop. La canzone appare nel finale della serie televisiva Breaking Bad. Continuiamo con Peter Frampton.

Oh baby, mi piaci così come sei, ogni giorno. Oh baby, amo il tuo mondo, tutti i giorni. Le ombre crescono così lunghe davanti ai miei occhi e all'improvviso il giorno si fa notte. Oh baby, mi piaci così, così come sei, ogni giorno. Baby, I Love Your Way, del cantante britannico Peter Frampton, pubblicato nel 1976 per l'etichetta AM Records. Ora Paul McCartney.

Another Day fu il primo singolo per Paul McCartney dopo lo scioglimento dei Beatles. La canzone venne pubblicata a febbraio del 71. Il testo tratteggia la figura di una donna triste che si sente non amata, descrivendo la stanca routine della sua vita tra casa e lavoro. L'accattivante melodia contrasta un po' con l'atmosfera generale piuttosto malinconica delle liriche. Continuiamo con i King Harvest.

trasmettendosi King Harvest con Dancing in the Moonlight, il loro più grande ed unico successo. Un gruppo dalla breve vita, dal 1970 al 1974. Ora Billy Paul.

Billy Paul è stato un cantante di soul music, vincitore di un Grammy Award. È conosciuto soprattutto quale interprete di quest'unico grande hit, Me and Mrs. Jones. Continuiamo con gli Opus.

Nel 1985 usciva Live is Life del gruppo austriaco Opus. Il brano raggiunse la prima posizione di vendita in Europa. Nati nel 1973 sono tuttora in attività, ma non raggiunsero più l'apice di notorietà che ebbero con questa canzone. Ora Michael Sambello.

Michel Sambello deve la sua notorietà a questo galattico brano, Maniac, colonna sonora del famosissimo film Flashdance. Il compositore non riuscì più a replicarsi.

0: radiotalpa.it.
1: Road Radio, spazio sonoro tra le molteplici strade del rock, diretta dallo studio 2 di Radio Talpa, ai microfoni Enrico Simoncelli. La puntata odierna di Road Radio è dedicata ai dischi live. Tutti gli artisti, almeno una volta, si sono cimentati in esibizioni live, che poi veniva creato un album dal vivo, live appunto. Generalmente viene registrato in un unico concerto o tournée, scegliendo i brani migliori. Il disco dal vivo ha sempre un suo fascino, distribuito con tutti i suoi aggiuntivi, come i cori del pubblico, gli applausi e i commenti dell'artista rivolti al pubblico.

Il compianto re Michael Jackson con Billie Jean, brano dal ritmo pressoché perfetto, qui live in Monaco nel 1997. Questi invece sono gli Yes dal vivo al Manchester Apollo. One night is it now, tonight.

0: Dust in the Wind, uno dei loro brani più conosciuti, performance in Canada dei primi anni 70, ed ora potenza rock.
1: Want everybody to join in and start. I want to hear the loudest, nastiest noise in all of Canada. Fuck anybody.

0: I CDC dal vivo nel dicembre del 2009 al River Plate, la famosa band australiana nata nel 1973 è ancora in attività e fino ad ora hanno inciso 30 album.
1: Radio Talpa, web radio e televisione.
0: Questa è Africa dei Toto.

0: il pezzo più celebre per il gruppo di Toto, rock band statunitense formatosi a Los Angeles nel 1976 e insieme fino al 2008, poi dal 2010 al 2019 pubblicando ben 28 album.
1: Questo luglio il cuore del soul batte nel borgo. Monbaroccio Soul Village, due giorni di musica, 30 e 31 luglio. Sul palco due leggende, Leon Bailey il 30 e Tornado Davis il 31, affiancate dalle band locali Red and the Bluesers e Soul Fix. Musica diffusa per le vie, concerti, atmosfere uniche nel centro storico. Vivi il festival che trasforma il borgo in musica. Monbaroccio Soul Village, prenota la tua serata. Radio Talpa è media partner dell'evento.
2: Radio Talpa International Blue Front Cafe, Bentonia, Mississippi, USA. Al microfono Maurizio, benvenuti alla regia Donato. Buon ascolto.
1: Cari amiche e cari amici, un abbraccio a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto dal sottoscritto Maurizio Benvenuti e da Donato che è qui vicino a me. Ultimamente, ascoltando tanto buon blues dal vivo, è tornata prepotentemente alla ribalta la parola juke joint, un termine dal fascino lontano che ci riporta indietro nel tempo in quei mitici, improbabili locali dove si radunavano gli afroamericani dopo le faticosissime giornate passate nelle piantagioni di cotone per rilassarsi, divertirsi, bere e soprattutto ballare e ascoltare del buon blues. Noi oggi, io e Donato, che nei nostri viaggi virtuali vi stiamo portando in giro per l'America a conoscere le varie ghost town, vi porteremo invece in un juke joint storico nel delta del Mississippi. Si chiama Blue Front Café e si trova nei dintorni di Bentonia. Si tratta di uno storico vecchio juke joint fatto di blocchi di calcestruzzo. Si trova in prossimità della Highway 49 a circa 30 miglia a nord-ovest di Jackson. E mentre io e Donato a piedi stiamo percorrendo una strada ghiaiosa che ci permetterà di raggiungere questo storico locale un po' isolato, approfitto per raccontarvi qualcosa a proposito proprio della storia dei juke joint. Le origini di questo termine rimangono incerte. Alcuni studiosi hanno ipotizzato che la parola derivi da una parola africana, juga, che significa cattivo o malvagio, mentre altri credono che juke derivi dal succo, spesso usato per descrivere le prime chitarre elettriche e lettori musicali che venivano chiamate scatole di succhi. Ma qualunque sia l'origine del termine, i juke joint rimangono spazi importanti per i musicisti blues e per il pubblico. Nel 1934 Zora Neale Hurston scrisse che, musicalmente parlando, il juke joint è il luogo più importante d'America. I primi juke joint erano definiti dalla musica blues dal vivo suonata lì, sia che il sito fosse una baracca di mezzadria abbandonata, un campo aperto o la casa di qualcuno. In ogni caso, quando veniva suonata del blues, questo veniva chiamato juke joint. I juke joint, altra cosa caratteristica, non vengono mai costruiti, piuttosto si appropriano degli spazi precedenti. Poteva essere dunque un capannone, una casa abbandonata o in ogni caso un fabbricato già esistente. Quasi tutti i juke joint contemporanei contengono un bar di qualche tipo, anche se in realtà si parla solo di qualche cassa di birra, un bidone della spazzatura pieno di ghiaccio, un tavolo da biliardo, un'area palco, posti a sedere per gli avventori e decorazioni colorate, il tutto in maniera davvero spartana, perché le pareti interne, ad esempio, sono spesso dipinte in modo approssimativo, con scene di festa, persone ad esempio che bevono, ballano e cantano, o con immagini idilliache del paradiso, come palme o isole. Decorazioni celebrative di vario genere adornano anche le pareti, come cartelle di buon compleanno, luci natalizie, coriandoli e orpelli. I juke joint hanno bisogno solo del minimo comune denominatore della celebrazione, affidandosi a decorazioni di base ed elementi di design, come ad esempio quelle che troviamo in qualsiasi bar, per potersi affermare. La malleabilità dei juke joint si è sviluppata a causa della natura sovversiva della musica blues antica, perché durante la schiavitù agli afroamericani non era permesso riunirsi. In alcuni casi non era nemmeno permesso ballare e cantare. Ma nonostante questi vincoli, la musica ha svolto un ruolo importante nello sviluppo della comunità afroamericana. Mentre la musica blues continuava a guadagnare popolarità nel Sud, anche se erano in vigore le leggi cosiddette razziali di Jim Crow, i juke joint divennero luoghi sicuri per gli afroamericani per riunirsi senza la supervisione dei bianchi. I principi di base che tenevano nascosti i juke joint durante la segregazione sono diventati proprio gli elementi distintivi di questo modo di interpretare la vita, di questo modo di suonare, da quel momento in poi. I juke joint, a differenza di un club o di un bar, i loro clienti tendono a conoscersi. Questa mancanza di anonimato era certamente necessaria per garantire la sicurezza sotto le leggi razziali di Jim Crow e rimane un principio fondamentale anche dei moderni juke joint. Alcuni elementi che sono un dato di fatto per altre attività commerciali sono spesso carenti nei juke joint, come orari di apertura prestabiliti o numeri di telefono pubblici. Invece, i juke joint tendono a funzionare quando i musicisti sono disponibili a suonare, con l'avviso di una performance che si diffonde attraverso le reti comunitarie piuttosto che attraverso la pubblicità ufficiale. La notizia di una performance dipende dal percorso di informazione già instaurato all'interno di una determinata community, ribadendo la familiarità della folla che frequenta un determinato juke joint. Di conseguenza, è necessaria una certa conoscenza preliminare dell'esistenza di questo locale e delle possibili ore di funzionamento. Ma questo non significa che i nuovi arrivati non siano ammessi, come ad esempio capiterà nel caso mio e di Donato, quando entreremo in questo nel locale, perché siamo, come tanti altri avventori, sempre i benvenuti. Sebbene i juke joint tendano a servire un nucleo specifico di persone, non sono funzioni private. I clienti devono spesso pagare per entrare e spesso si vendono liquori e cibo. Tuttavia, i juke joint tendono a non essere un'impresa per fare soldi per i proprietari e quasi tutti i proprietari hanno un altro lavoro a tempo pieno. E a differenza di una festa, i clienti del juke pagano per il cibo e le bevande e i musicisti sono pagati, anche se in minima parte, proprio con il denaro che viene raccolto in quell'occasione. E allora, finalmente, vediamo a pochi passi questo juke joint che già dall'aspetto che vediamo esternamente ha già un grandissimo fascino. E allora a me e a Donato non ci resta che entrare e vivere almeno per pochi minuti insieme a voi l'atmosfera che si respira in questo juke joint che, vi ripeto ancora una volta, si chiama Blue Front Café. E siamo a qualche chilometro dalla cittadina di Bentonia, sul delta del Mississippi. Allora, entrate con noi e godiamoci questi 10 minuti di buon blues all'interno di un famoso e storico juke joint. Il locale, dovreste vederlo, è davvero caratteristico, pieno di gente, 98% di colore, ma ci danno un posto vicino al bluesman che sta suonando e che è protagonista questa sera. È un musicista della zona molto stimato da queste parti, si chiama Junior Kimbrough e noi ci godiamo lo spettacolo e nel frattempo raccogliamo notizie che poi vi daremo proprio per conoscere ancora meglio la storia di questo locale al termine di questa breve sessione.

will. Yeah.

boy, he trying to be mean. See? Don't be so mean.

Uno dei figli della coppia, Jimmy Holmes, rilevò il caffè nel 1970 e continuò a gestirlo come un locale blues informale e casalingo che ha guadagnato fama internazionale tra gli appassionati di blues. Durante gli anni 80 e 90 il Blue Front Café ha iniziato ad attirare turisti alla ricerca di un autentico blues in un ambiente rustico. Nei suoi primi anni il caffè era un luogo di ritrovo locale per folle di lavoratori provenienti dai campi di cotone della contea di Yazoo. Carrie e Mary Holmes crebbero i loro 10 figli e 3 nipoti e mandarono la maggior parte di loro al college con il reddito generato proprio da questo locale e dai loro raccolti di cotone. Il caffè offriva pasti caldi, generi alimentari, bevande, attività ricreative, intrattenimento, musica chiaramente e persino tagli di capelli. La famiglia Holmes operò sotto un insieme intricato di regole locali durante l'era della segregazione. Il Blue Front era soggetto a un coprifuoco cittadino alle ore 22, ma al culmine della stagione della raccolta del cotone e della sgranatura, il caffè poteva rimanere aperto 24 ore al giorno per servire turni di lavoratori tutto il giorno. Il Blue Front non poteva servire la Coca-Cola. Tuttavia, né i clienti neri potevano acquistarla o altri articoli riservati ai bianchi in qualsiasi posto di Bentonia. Agli afroamericani erano consentiti solo marchi come Ney, Double Cola. Tuttavia, i clienti bianchi acquistavano regolarmente il liquore di mais contraffatto nella porta sul retro di questo locale. E dopo l'integrazione il Blue Front ha vantato la propria insegna Coca-Cola in alto su questo locale. La musica al Blue Front era spesso improvvisata e senza preavviso. Il caffè raramente pubblicizzava o prenotava formalmente le jam session. Molti armonicisti e chitarristi itineranti si spostavano per suonare alcuni brani, ma a volte il cast musicale includeva anche personaggi importanti che si trovavano da quelle parti come Skip James, Jack Owens, Harry Stackey, Sonny Boy Williamson e ad esempio Jameson Thomas. Beh, questa è una storia, anche questa, decisamente affascinante, come sono tutte affascinanti le storie che si vivono tra questi locali che sono la storia della musica blues. E io credo, sia io che Donato, di avervi in qualche modo emozionato portandovi all'interno di un vero juke joint. Da Maurizio benvenuti qui da Bentonia e soprattutto dal Blue Front Café. Una buona serata dal Delta del Mississippi a tutti quanti voi.

quest'estate la radio scende in spiaggia. Dal 23 giugno, ogni martedì dalle 16 alle 18, Almanacco PS e Radio Talpa vi portano X Generation, un viaggio in diretta tra i suoni che hanno fatto la storia degli anni 80 e 90. Tutto da ballare, tutto da cantare. Vieni a trovarci all'Alta Marea Beach Village di Cattolica. X Generation, ogni martedì in spiaggia, solo su Radio Talpa.

Cari amiche, cari amici, io sono Maurizio, benvenuti nel mio consueto studio radiofonico di Radio Talpa per raccontarvi anche oggi una storia. In una recente intervista, Fiorella Mannoia ha lanciato questo avvertimento, e cioè che la musica d'autore sta scomparendo, che i giovani non conoscono più i grandi cantautori e quelli di oggi non riescono ad emergere perché il mercato delle major e di conseguenza i network radiofonici propongono altro. Poi, per fortuna, ci sono radio indipendenti come Radio Talpa che se ne fotte

del mercato, ma soprattutto c'è un momento ogni anno in cui la canzone d'autore italiana si guarda allo specchio e riconosce i suoi volti, le sue voci, le sue storie. È il momento del premio Tenco e per fortuna c'è il premio Tenco. E questo 2026 ci consegna un mosaico di talenti che raccontano la vitalità, la ricerca e la profondità di un genere che non smette mai di evolversi. Quest'anno la giuria, ben 245 critici, giornalisti ed esperti, ha scelto i protagonisti che poi saliranno sul palco dell'Ariston dal 22 al 24 ottobre di quest'anno, portando con sé dischi, parole e visioni che hanno segnato l'ultimo anno musicale. E allora entriamo nel profondo del premio Tenco di quest'anno per ascoltarne i protagonisti. A cominciare da Caparezza, che ha conquistato la targa per il miglior album in assoluto con Orbit Orbit.

Questa opera di Caparezza è un album che vibra di idee, di sperimentazione, di quella capacità rara di unire scrittura e ricerca sonora. Una vittoria arrivata al termine di una sfida serratissima, segno questo di quanto la canzone d'autore in realtà sia oggi terreno di confronto vivo e appassionato.

Io l'ho fatto per proteggermi, perché pensavo che avrei vissuto con i traumi come un veterano. Così da quando ho cominciato a far tacere pathos, la vita è una corsa che non pago. Aiei e Prazov, vedo un corpo dilaniato dentro questa foto. Diventa solo un ammasso di pixel. Ho il volto inespressivo pure senza Botox. Non provo

0: cyborg, ma se ho questa paura sono ancora salvo.
1: Sa, prova. Sa, prova.

Dopo Caparezza, che ha conquistato la targa dunque per il miglior album in assoluto con Orbit Orbit, abbiamo la grande Carmen Consoli che illumina la categoria del miglior album in dialetto con Amuri Luci.

Questo Amori Luci di Carmen Consoli è un viaggio nella lingua siciliana che diventa carezza, radice, identità. Un trionfo netto che ribadisce la forza di una scrittura capace di trasformare la tradizione in emozione contemporanea.

vince il premio Tenco come migliore opera prima Pigi, cantautore siciliano, con l'album Sta registrando audio.

Pigi con questa sua opera prima porta freschezza, personalità e un modo nuovo di raccontare il proprio mondo. È la conferma che la canzone d'autore continua a generare nuove voci, nuove traiettorie, nuovi orizzonti.

tu. Questo disco in cui Avincola rende omaggio al cantautore Carella è un disco che è un gesto d'amore e di rispetto, un ponte tra generazioni che restituisce al pubblico la grandezza di un autore troppo spesso dimenticato.

0: cosa.
1: Il premio Tenco per la migliore canzone singola va ad Emma Nolde con il suo singolo Quello che deve essere sarà. Una scrittura intensa, giovane, vibrante, che cattura il presente e lo trasforma in visione.

Infine, il miglior album a progetto celebra 80. Buon compleanno, Ivan, live in Teramo, prodotto da Filippo Graziani.

0: Questo album, ancora una volta, bellissimo tributo a Ivan Graziani da parte del figlio Filippo Graziani, è un tributo collettivo che diventa festa, memoria e gratitudine verso una figura centrale della nostra musica d'autore.
1: Grazie di cuore, sempre viva Teramo!

E allora, care amiche e cari amici, abbiamo visto tutti i vincitori del premio Tenco, un premio che non è soltanto una cerimonia, è un rito, un luogo dove la musica d'autore si riconosce, si racconta, si rinnova. È un faro acceso da più di 50 anni, un punto di incontro tra artisti, critici, operatori culturali, un crocevia dove la parola diventa impegno, dove la melodia diventa testimonianza, dove la canzone diventa memoria collettiva. E allora Radio Talpa vi ha accompagnato nel viaggio di oggi, vi ha parlato dei protagonisti del Premio Tenco 2026, che saranno poi anche protagonisti sul palco dell'Ariston dal 22 al 24 ottobre, portando con sé proprio le canzoni che sono state premiate in questi giorni. E sicuramente sarà un ulteriore splendido spettacolo, una cerimonia che esalterà ancora una volta la musica d'autore italiana. Da Maurizio, benvenuti per Radio Talpa. Un sincero abbraccio a tutti quanti voi.

Io sono Maurizio, benvenuti come sempre in vostra compagnia, come sempre negli studi di Radio Talpa, davanti all'amico microfono per parlarvi oggi di un concerto che oramai dovreste sapere, visto che già lo stiamo promuovendo da diversi giorni, il 4 di agosto a Cattolica, nella nostra Cattolica, in piazza Primo Maggio. Radio Talpa, in collaborazione con il comune di Cattolica, presenta un grande concerto rock, perché protagonisti saranno una band storica del nostro territorio, i Rangzen, che ci porteranno attraverso il loro viaggio sonoro nella storia del rock, con 27 brani dedicati a 27 artisti che hanno segnato gli anni dal 1960 al 1980. E dunque dagli Who, a Hendrix, dai Beatles ai Led Zeppelin, passando per Doors, Traffic, Birds, Crosby, Stills, Nash & Young e ancora tanti altri. Energia, armonie e sorprese per chi ama le grandi hit, ma anche piccoli gioielli nascosti. Pensate un po', questa band attinge a un repertorio di quasi 1000 pezzi e promette grandi sorprese, pensate, per il pubblico di Cattolica. Allora, naturalmente, noi vi invitiamo a venire con amici, con la vostra famiglia, per cantare, per ballare e ricordare questi grandi hit sotto il cielo d'estate di Cattolica, il 4 agosto in piazza Primo Maggio, ore 21. I Rangzen ti aspettano, Radio Talpa ti aspetta, il comune di Cattolica ti aspetta e tu non mancare. Noi questa sera ascolteremo questi grandi classici che sono previsti in scaletta, non ascolteremo naturalmente le versioni dei Rangzen per non togliere nulla allo spettacolo che avrete la possibilità di vivere il 4 di agosto. Buon ascolto!

0: certainly was in the right.
1: Yes, definitely.
2: Questa sera dunque, poi naturalmente il 4 agosto, vi porteremo indietro nel tempo tra le atmosfere calde e vibranti degli anni 60, 70 e 80 con i Rangzen, una band che ha fatto della passione per i Fab Four e per le radici del rock la propria ragione di essere. I Rangzen, il cui nome tibetano significa indipendenza, e qui lasciatemi dire una cosa a proposito di questa parola, indipendenza. Non potevamo non scegliere band migliore, una band indipendente come Radio Talpa, che è una radio indipendente. Bene, loro sono attivi dal 1997 e sono considerati da tempo una delle migliori Beatles band italiane.

Nati a Rimini nel 1997, i Rangzen hanno costruito la loro fama mescolando tributi ai Beatles con omaggi ai grandi della musica pop e rock, dai Rolling Stone ai Doors, Jimi Hendrix, Kings, Beach Boys, Led Zeppelin, David Bowie e infiniti altri, perché hanno un repertorio di oltre 1000 brani e questo loro repertorio spazia dunque dai classici dei Fab Four a brani anche meno noti. Nati a Rimini nel 1997, i Rangzen hanno costruito la loro fama mescolando tributi ai Beatles con omaggi ai grandi della musica pop e rock, dai Rolling Stone ai Doors, Jimi Hendrix, Kings, Beach Boys, Led Zeppelin, David Bowie e infiniti altri, perché hanno un repertorio di oltre 1000 brani e questo loro repertorio spazia dunque dai classici dei Fab Four a brani anche meno noti e a composizioni originali dedicate anche al Tibet, perché questa band ha sposato la causa del Tibet e il loro impegno civile li ha portati a esibirsi per la causa tibetana, pensate un po', fino a suonare davanti al Dalai Lama e a 10.000 tibetani ad Dharamsala.

Per quanto riguarda i Beatles, beh, credo che non ci sia band italiana che abbia fatto qualcosa di più rispetto ai Rangsen, perché loro hanno suonato ben 2 volte al leggendario Cavern Club di Liverpool durante la Beatles Week, riscuotendo sempre un enorme successo. Tanto è vero che nel 2005 hanno registrato 8 brani nello storico studio duo di Abbey Road a Londra, un'esperienza definita tra le più emozionanti della loro carriera.

E poi, i Rangzen rispettano le tradizioni della beat music anche nella strumentazione, utilizzando amplificatori e chitarre vintage e strumenti etnici come tanpura, sitar e tabla. E questo mix di suoni classici e timbri esotici rende le loro esecuzioni fedeli e al tempo stesso originali.

does it feel?

La band è composta dallo storico Claudio Cardelli alle chitarre, Ricky Cardelli, voce solista, armonica e flauto, Francesco Cardelli, chitarra e basso, Enrico Giannini alle tastiere e Marco Vannoni, batteria e tastiere. Ognuno porta competenze diverse che si fondono in un suono compatto e ricco. I Rangzen sono ogni anno ospiti d'onore al Beatles Day di Brescia e si esibiscono regolarmente nei migliori locali e teatri in tutta Italia. Hanno all'attivo numerosi spettacoli teatrali e tributi integrali, tra cui una versione maniacale di Sgt. Pepper eseguita con gli stessi strumenti usati dai Beatles.

E allora, il 4 di agosto in piazza Primo Maggio a Cattolica, non perdetevi questo appuntamento unico. Radio Talpa, in collaborazione con il Comune di Cattolica, vi invita a vivere una serata che promette di essere un tuffo nella memoria e una festa per gli amanti del rock. I Rangzen, il 4 agosto, e arrivate con il cuore davvero pronto a cantare e le scarpe pronte a ballare. Una scaletta che spazierà dai capolavori dei Fab Four ai grandi nomi del rock internazionale, fino a momenti più intimi e sorprendenti. Preparatevi ad un'esecuzione curata nei dettagli, perché è questo che i Rangzen promettono, con sonorità vintage, passaggi strumentali sorprendenti e l'energia di una band che sul palco dà sempre il massimo. L'atmosfera sarà quella di un grande raduno di appassionati, luci, suoni caldi e la sensazione di essere parte di qualcosa che celebra la storia della musica rock. E allora, care amiche e cari amici, noi tutti vi aspettiamo il 4 agosto a Cattolica per una notte di ricordi, una notte di emozioni, una notte di rock. I Rangzen ci faranno rivivere il mito dei 60s con passione e maestria.

Buonasera a tutti, io sono Marta e questo è Musincanta e come vi ho già accennato, o meglio, abbiamo già sentito assieme nelle puntate precedenti, procederemo con il recupero di alcuni progetti che sono usciti nel 2025 e dei quali non abbiamo avuto la possibilità di fare un ascolto assieme. Quindi ci sarà qualcosa che è sicuramente è già stato, è già noto, no? Per gli ascoltatori di Musincanta c'è sicuramente forse anche qualcosa che è anche forse ancora da scoprire. Tra quelli forse già noti è sicuramente l'album Birthing degli Swans, che è uscito a febbraio dello scorso anno, però appunto non l'abbiamo sentito, non l'abbiamo programmato assieme anche con gli amici, con Augusto Benelli e con Matteo Maioli in Musincanta, quindi facciamo questo recupero appunto all'ultimo, Zona Cesarini. Per quanto riguarda gli Swans, quindi album Birthing, è un brano che ascoltiamo, già dura 20 minuti, quindi non possiamo andare avanti poi dopo nell'ascoltare anche un secondo brano di assaggio di tutto l'album, ovviamente, anche se l'album dura 2 ore, quindi c'è ben da poter ascoltare per conto proprio. Quindi dall'album degli Swans, Birthing, I Am a Tower, e buon ascolto.

0: Blues incanta i concerti.
1: Uno dei concerti a cui ho assistito, o lo abbiamo assistito insomma noi del programma di Blues incanta, è quello degli Sprints, che si è svolto il 20 settembre dello scorso anno al Monk di Roma. Era la prima volta che gli Sprints sono arrivati qui in questa città, nella capitale, per cui diremo che effettivamente è stata un po' la prima volta per tutti, no? Soprattutto per la cantante Carla, che alla fine del concerto ha fatto il vero e proprio stage diving passando la chitarra a uno degli spettatori. Se l'avesse passata a me sarebbe stato veramente un grosso problema. Se l'avesse passato eventualmente a un'amica tipo Elena, sicuramente ci avrebbe grattato su tutto e sulle corde, anche se magari non sa suonare. Se l'avesse passata a voi, a te, tu che mi stai ascoltando, cosa avresti fatto? Andando avanti, il concerto quindi è stato molto bello, molto coinvolgente, una grande carica, faceva un caldo pazzesco, comunque lei ha tenuto botta, si dice, e sicuramente io penso che nel momento in cui dovessero ritornare nuovamente in città o comunque in concerto in Italia, se ci fosse la possibilità di agevole appunto di partecipare al loro live, io ci vado sicuramente, ci ritornerò nuovamente. Gli Sprints hanno quindi anche presentato parte anche dell'ultimo album che hanno realizzato appunto nel 2025 ed è uscito. L'album si chiama All That Is Over e quindi in occasione del concerto e in occasione quindi anche dell'ascolto di un nuovo album ascoltiamo assieme due dei brani di All That Is Over, ossia Something's Gonna Happen e The Scars.

Un saluto alle amiche e amici in ascolto di Musi Incanta. Ben ritrovati con una pillola di indipendenze offerta da Matteo Maioli. La mia trasmissione è in onda su Radio Icaro Rubicone ogni mercoledì dalle 22:30 e su Noi Radio ogni sabato dalle 12. E ci buttiamo nell'anno nuovo perché per questa pillola ho scelto proprio una delle uscite delle prime settimane di gennaio, importante direi nell'ambito indie rock, perché sto parlando del ritorno dei Cribs, un terzetto che viene da Wakefield, composto da due fratelli gemelli e il loro fratello minore, Ryan Gary e Ross Jarman. Sono giunti al nono album, che si chiama Selling a Vibe, uscito per la Play It Again Sam, e che rappresenta un exploit anche a livello di classifica per l'album, per la band, che arriva addirittura alla posizione numero 5 delle classifiche inglesi. Loro comunque sono abituati a fare questo tipo di prestazioni perché hanno avuto diversi successi. Dal loro quarto disco In Nor The Ignorant del 2009, infatti, hanno ottenuto ben 7 singoli fra i migliori 40 e si sono piazzati praticamente sempre nella top 10 degli album, fatta eccezione per Night Network, che è l'ultimo lavoro precedente del 2020. Per quanto però riguarda l'album, intanto c'è da dire che è prodotto da Patrick Wimberly, che è stato membro dei Chairlift e produce anche album per MGMT, Solange, quindi molto dentro l'attualità musicale, ma anche con un taglio più pop rispetto a chi ha lavorato in precedenza negli album dei Cribs, ad esempio un nome su tutti Steve Albini. E questo si nota nelle canzoni perché ci sono sicuramente i classici riff chitarristici accattivanti, per esempio in Dark Luck, ma anche un'attenzione alle melodie molto forte. E ad esempio in Summer Seizures, che è il pezzo che ho scelto per il nostro ascolto, ma anche in ballad come Distractions oppure la stessa title track, e dei brani anche più sul versante glam che occhieggiano però al power pop dei Cars. È un disco molto, molto vario, molto interessante, quindi con anche un utilizzo di sintetizzatori, una produzione un po' più evidente rispetto a dischi precedenti che fra l'altro erano anche stati autoprodotti in molti casi dalla band. E finisco col dire che saranno anche in Italia per due occasioni. Innanzitutto a Milano, Circolo Magnolia, in data 11 aprile, e il 12 invece al Monk di Roma. Quindi anche due grandi appuntamenti con una band storica dell'indie rock che, magari a differenza di Franz Ferdinand oppure Strokes, non ha mai avuto quell'album bello dall'inizio alla fine, quello che si può definire un capolavoro, ma che sicuramente in concerto sapranno trascinare il pubblico e insomma ancora farci ascoltare quelle grandi melodie dell'indie anni zero. Quindi io vi saluto e vi do appuntamento a una prossima pillola di indipendenze, ricordandovi che la canzone che stiamo per ascoltare è Summer Seizures dei Cribs.

0: Musincanta, top quality music.
1: Grazie a Matteo Maioli per questa pillola che riguarda un'uscita appunto del 2026. Invece una bella sorpresa che è uscita nel 2025 è quello dell'album degli Agriculture, The Spiritual Sound. Un album molto particolare perché si tratta quasi di due parti in una, cioè nel senso che una, l'unità è appunto l'album, però abbiamo una facciata, una parte che è molto spirituale in contrapposizione con quello che è la situazione più rumorosa. In questo caso, a parte grida che sentiamo all'interno dell'album, poi c'è anche una situazione di lunghi silenzi, ci sono anche momenti gaze, per cui introspezione, quindi da una parte aggressioni dal punto di vista sonoro e dall'altra poi abbiamo la contemplazione. Tutto l'album quindi è da ascoltare per bene, è una tipologia di musica che vuole, dal suo punto di vista, ma soprattutto dei testi, di farsi interrogare su quello che è poi alla fine il suono spirituale, che è lo strumento per arrivare alla verità. Tutte quelle che poi dopo sono gli approfondimenti e la complessità anche dell'album, ovviamente sta ad ognuno di noi andare a informarsi e eventualmente anche ad approfondire. Da questo album degli Agriculture ascoltiamo due brani: Body Dharma, che è appunto l'omaggio vero e proprio che è fatto al fondatore dello Zen cinese, e Dance Love Song, dove sentirete un po' degli echi dei My Bloody Valentine. Agriculture, The Spiritual Sound.

0: La pietra miliare di Augusto Benelli.
1: E per la pietra miliare di Augusto Benelli, un album storico, possiamo dire così, nel senso che in realtà noi che andiamo avanti con la musica ci sembra sempre che sia uscito, che ne so, 2-3 anni fa, 4 anni fa, 5 anni fa, 7 anni fa. No, invece questo album è uscito 20 anni fa. E l'album dei Tool, 10,000 Days, è uscito nel 2006, immaginate. Ed è assolutamente da riprendere, da recuperare, non soltanto perché appunto dal punto di vista musicale Tool hanno creato tutto un loro stile che è inconfondibile, ma è interessante anche approfondire anche l'aspetto dei testi. Immaginate che questo album è stato uno strumento per Keenan Maynard nell'affrontare il rapporto che aveva con la mamma Judith. Da questo album ascoltiamo un brano e con questo ci salutiamo alla prossima puntata di Musincanta. Vi ricordo sempre gli appuntamenti su Radio Icora e su Radio Talpa, e c'è anche il Mixcloud eventualmente, e ci lasciamo con The Pot da 10,000 Days dei Tool. Un bacione a tutti, ciao!

0: Musincanta, top quality music.
1: Cattolica, 4 agosto, piazza Primo Maggio, ore 21. I Rammstein tornano sul palco con un viaggio emozionale nella storia del rock. 27 brani per 27 leggende, dagli Who a Hendrix, dai Traffic ai Doors, dai Beatles ai Led Zeppelin. Una serata pensata per chi ama le grandi hit e per chi sa riconoscere quei gioielli nascosti che hanno segnato un'epoca. La band attinge dal suo repertorio sterminato di quasi 1000 brani, regalando energie, armonie e sorprese dedicate al pubblico di Cattolica. Radio Talpa e il comune di Cattolica ti invitano a vivere una notte di musica dal vivo, un rito collettivo sotto il cielo d'estate. Cantare, ballare, ricordare insieme ciò che ci ha fatto crescere. Non mancare, la musica è più bella quando la viviamo insieme e l'ingresso è libero.

0: Radiotalpa.it, la radio libera, ma libera davvero.
1: Stai ascoltando Radio Talpa, selezione musicale di Francesco Captain Bartoschi. Stai ascoltando Radio Talpa, selezione musicale di Francesco Captain Bartoschi. Stai ascoltando Radio Talpa, selezione musicale di Francesco Captain Bartoschi. Stai ascoltando Radio Talpa, selezione musicale di Francesco Captain Bartoschi.

Radio Talpa presenta Numeri e Note. Ascolta la tua vibrazione con Barbara Berenice, un viaggio nel mondo dei numeri e dei simboli.

Amici di Radio Talpa, io sono Berenice e benvenuti a Numeri e Note, la rubrica che vi tiene compagnia ogni giovedì dalle 22 alle 22:30. Ogni 15 giorni c'è la replica e possiamo esplorare insieme il mondo della musica legato alla numerologia, che è la mia attività principale. Questa è una puntata un po' speciale perché dovete sapere che parleremo di blues e di soul. Perché vi voglio parlare di un evento esclusivo che ci sarà il 30 e il 31 luglio a Monbaroccio. Infatti, il comune di Monbaroccio è gemellato con il Porretta Soul Festival e il 30 e il 31 luglio ci sarà infatti il Monbaroccio Soul Village. Ci sono degli ospiti di grande qualità e oggi andiamo un po' nel profondo di qualche aspetto numerologico di questi ospiti. Ci sarà infatti il 31 luglio Tornetta Davis, soprannominata per gli esperti la regina del blues di Detroit. Tornetta nasce a Detroit l'11 agosto del 1963 e diventa, diciamo, conosciuta nel mondo del soul con il suo primo album da solista che si chiama Sunday Morning Music nel 1995. Questa data di nascita, 11 agosto 63, ci fa già capire a livello numerologico quanta sia la sua predisposizione naturale rispetto all'arte, ma soprattutto all'uso del ritmo. Dovete sapere che nei numeri, in quanto frequenze e vibrazioni, ci sono delle potenzialità che noi possiamo esprimere e soprattutto in quelle di nascita, ovviamente, noi possiamo andare a conoscere attraverso la numerologia quelli che sono i nostri talenti e non solo, e moltissime altre nostre predisposizioni, e coloro che hanno il coraggio di affrontare quelli che sono i veri talenti e non si adeguano magari ad un lavoro, tra virgolette, che non è adatto al proprio talento, riescono veramente a sviluppare una grande capacità e una vibrazione naturale, un'empatia naturale con il pubblico. E infatti i grandi artisti, quando si vanno un pochino ad analizzare, si vede proprio in modo molto, molto evidente per chi si occupa di numerologia come me, si vede come proprio i numeri già dalla nascita descrivevano un percorso. Poi c'è sempre il libero arbitrio, ovviamente, ma la potenzialità è già insita nel nome, cognome e nella data. Tornando a Tornetta, dicevo che nella data dell'11 agosto 63 ci sono dei numeri molto chiari, degli indicatori precisi, come per esempio già il giorno 11 di nascita, che predispone la persona ad essere un po' visionaria, chiedo scusa, vicina all'arte, vicina alla voglia di esplorare il mondo con occhi un po' introspettivi, ma non nel modo filosofico, letterario o scientifico, legato appunto alla magia, del ritmo. Delle sensazioni, del colore, della voce, ecco, tutte arti, diciamo, impalpabili. E poi sicuramente anche nell'anno di nascita io vedo delle predisposizioni molto chiare rispetto ad una creatività intensa e soprattutto ad un potere personale molto forte. Infatti lei, nonostante sia donna e comunque parliamo degli anni 70, quando 70-80, quando ha iniziato, diciamo, a occuparsi, ecco, di musica per poi esplodere negli anni 90, però sicuramente non ha avuto una strada facile perché, senza andare troppo nella generalizzazione, si sa che la figura femminile fa sempre un po' più fatica in certi ambiti rispetto alla figura maschile, ma la sua grande qualità, che è noto proprio dall'anno di nascita, è proprio avere la caparbietà e una sorta di potere personale. E poi cosa vogliamo dire? Il mese di agosto è un mese che predispone la persona a cercare l'ambizione nella vita. Bene, interrompiamo un attimo questa piccola indagine sul Monbaroccio Soul Village il 30 e il 31 luglio per ascoltarci un po' di sano blues. E iniziamo con una canzone che sicuramente tutti abbiamo sentito una volta nella vita, cioè My Girl dei The Temptation.

Eccoci tornati, numeri e note, io sono Berenice. Qualora voi foste interessati alla numerologia evolutiva, mi potete scrivere al 351-8973-383 per scoprire i vostri talenti, le predisposizioni relazionali, lavorative, sociali, per capire il momento storico che state vivendo, i numeri sfida e anche eventualmente delle compatibilità con amici, soci, parenti, partner, eccetera. Questa sera parliamo di soul, parliamo di blues, perché vi ricordo e vi invito a partecipare al Monbaroccio Soul Village il 30 e il 31 luglio, dove ci sarà un ospite d'eccezione come Tornetta Davis, di cui abbiamo così parlato in breve della sua data di nascita, l'11 agosto del 63, definita la regina del blues di Detroit. Ma non ci sarà solo lei. Perché? Perché il 30 luglio invece ci sarà Leon Bill, di cui però non abbiamo la data di nascita. Lui sappiamo che nasce in Florida e si trasferisce in giovane età a Boston, e proprio lì ha potuto sviluppare al meglio la sua predisposizione musicale e anche la sua parte così più spirituale legata ad una voce baritonale. Addirittura dovete sapere che Leon Bill, non so se lo leggo bene, scusate, si è esibito per due volte alla Casa Bianca, per Bill Clinton e per Barack Obama. Di lui non abbiamo una data certa, quindi non posso parlare di qualcosa in particolare sulla data, ma abbiamo il nome e cognome. E ho notato questa bellissima sincronicità, cioè il suo nome e cognome tradotto in numero mi fa arrivare al numero 30, e dovete sapere che il numero 30 è, diciamo, un grande potenziale rispetto a un'espressività molto forte, molto solare, in luce, ecco, una voglia di portare luce nel mondo attraverso delle arti, dei mestieri, dell'artigianato, utilizzando anche però i cinque sensi, quindi in questo caso la voce. Ricordo appunto che Leon Bill si troverà il 30 luglio al Monbaroccio Soul Village ed è un'occasione veramente unica di ascoltarlo. E questo festival, tra l'altro, si propone in due giornate molto calde di luglio, e faccio notare che il 30, che è proprio il giorno in cui si esibisce Bill, è il numero che racchiude l'essenza del suo nome e cognome, quindi questa doppia sincronicità è veramente interessante. Ve ne parlo perché Radio Talpa è una sostenitrice, ecco, di questo evento, e ci potete anche trovare in questo festival, ci potete venire a trovare. E adesso ci ascoltiamo un'altra canzone che forse è meno conosciuta per chi non è proprio un amante del settore blues, ma mi piace, ecco, ricordarla. Qui parliamo di John Lee Hooker. La canzone è Boom Boom del 1980.

Eccoci tornati, numeri e note. Questa sera parliamo di soul e di blues. Abbiamo appena ascoltato Boom Boom di John Lee Hooker e vi parlo di questi generi musicali molto amati e intramontabili, perché il 30 e il 31 luglio vi invito a partecipare al Monbaroccio Soul Village. Il comune di Monbaroccio, gemellato con il Porretta Soul Festival, ha due ospiti d'eccezione, Tornetta Davis e Leon Bill. Entrambi si occupano appunto di portare con la loro voce la meravigliosa arte del blues e del soul, che fa veramente battere il cuore e va dritta all'anima. Abbiamo visto un pochino la data di nascita di Tornetta, la regina del blues di Detroit, e una cosa singolare della sua data di nascita, cioè 11 agosto 1963, è che la somma di tutti i numeri che la compongono fa 38 e quindi ridotto arriva di nuovo a 11. Quindi questo doppio 11 nella sua data è veramente una ridondanza del suo talento, della sua voglia di vedere il mondo con gli occhi romantici, fantasiosi, ma soprattutto puri. E la musica ha questo grande compito di andare nel profondo. Ovviamente l'analisi di una data non comporta solo questi semplici calcoli, però è quello che vi posso portare in questa mezz'ora per farvi un po' entrare nel mondo della numerologia e per far passare il messaggio di quanto davvero dentro una vibrazione, che sia musicale o numerologica o cromatica o anche astrale, ci siano delle informazioni importantissime, che sono quelle di nascita, che ci distinguono uno dall'altro. E conoscere veramente tutti i numeri che ci riguardano è importante, perché è come avere proprio una sorta di specchio non giudicante dal quale si può solo migliorare. Se non ci conosciamo, non possiamo sapere fino a quando le nostre sensazioni siano veritiere o frutto invece di un inconscio collettivo che comunque ci influenza. Tornando al festival del 30 e del 31 luglio, queste due date sono molto intense. Perché? Perché il mese di luglio è predisposto numerologicamente a approfondire temi importanti con una sorta di leggerezza. Ecco, queste due date, il 30 e il 31, ci permettono di utilizzare, tra virgolette, tutti i metodi alternativi per andare però nel profondo, per conoscerci meglio. E quale occasione migliore della musica non ha questo compito, no? Infatti, attraverso una canzone, il testo e la melodia possiamo veramente ascoltarci, possiamo capire delle emozioni, possiamo sentirci partecipi uni con gli altri, esattamente come succede all'effetto del concerto. Quando c'è un concerto ci sentiamo tutti coinvolti in un'unica emozione. Quindi questo festival è sicuramente un'occasione estiva per condividere una giornata o entrambe le giornate con persone a voi care, e soprattutto per dare onore al comune di Monbaroccio, che ha impegnato energie e tempo per organizzarlo. E i comuni piccoli hanno sempre bisogno di essere stimolati e di mantenere quella meravigliosa tradizione che non dovrà mai morire, cioè di apprezzare il piccolo, la comunità. Solo così si può mantenere umana veramente la tradizione di tanti aspetti della vita, e anche quella di condividere la musica tutti insieme. Ora ci ascoltiamo un pezzo conosciuto sicuramente da tutti, in onore di una grande artista, la regina del soul, Aretha Franklin. Ci ascoltiamo You Make Me Feel Like a Natural.

Eccoci tornati in Numeri e Note, io sono Berenice. Oggi abbiamo parlato un po' del soul e del blues, perché il 30 e il 31 luglio ci sarà questo festival molto interessante a Monbaroccio. E a proposito di cose interessanti, ho analizzato anche il nome Monbaroccio, giustamente, che ospita questo festival, e dovete sapere che il nome Monbaroccio arriva al numero 53, cioè ogni lettera trasformata in numero mi porta al numero 53, che poi ridotto è il numero 8. Però dobbiamo considerare, chi mi segue da un po' già lo sa, che valgono i numeri che compongono un totale, ok? Un 17 è diverso da un 53, anche se il risultato è lo stesso. 1 più 7 fa 8 e 5 più 3 fa anche 8, ok? Quindi questo 5 e questo 3 di che cosa ci parla? Ci parla di una energia che è quella di Monbaroccio, che invita alla comunicazione, all'esposizione sociale su diversi temi, ha proprio una voglia di comunicare. Ecco, c'è una grande voglia di comunicare in questa energia di questo paese. E la musica, devo dire che è un mezzo meraviglioso per comunicare. Penso che siamo tutti d'accordo su questo. Oltre più, la somma, che comunque è 8, non dimentichiamoci che appartiene comunque al grande tema dell'abbondanza, dell'archetipo del sovrano, della raccolta del frutto dopo il sacrificio. Quindi devo dire che è un potenziale non da poco. Bene, io ora vi saluto, vi ricordo l'appuntamento del 30 e il 31 luglio, spero di incontrarvi in questo bellissimo festival dove ci sarà Thornetta Davis, la regina del blues di Detroit, e anche Leon Bill, che appunto, come dicevo prima, è un personaggio di grande risalto che è stato per ben 2 volte ospite anche alla Casa Bianca, grazie al suo talento. Monbaroccio Soul Festival vi aspetta quindi il 30 e il 31 luglio e vi ricordo che Radio Talpa è una media partner di questo evento. Come sapete, Radio Talpa è una radio indipendente, libera e sostiene i progetti a favore della comunità, della libera espressione e quindi questa è un'ulteriore occasione per incontrarci, incontrare anche noi del team di Radio Talpa. Se siete interessati invece alla numerologia e a quello che è la mia attività principale, anzi unica della mia vita in questo momento, mi potete scrivere al 351-8973-383. Andiamo ad indagare qual è il significato del vostro nome, del vostro cognome, della data di nascita attraverso 5 tipi diversi di numerologia. Possiamo definire però anche una data importante per voi, andare a scegliere la data migliore per un evento al quale tenete in particolar modo. Dovete sapere infatti che molti artisti e anche molti cantanti non scelgono a caso una data per fare uscire un proprio disco o magari dei registi per far uscire il proprio film. Si affidano comunque a discipline sacre e antiche e anche dei grandi imprenditori utilizzano questi sistemi. Quindi, anche se non lo comunicano apertamente, dovete sapere che vengono utilizzate perché sono molto puntuali e ci danno delle indicazioni. Sono discipline da utilizzare in modo consapevole, quindi io sono contro il fanatismo e sicuramente definisco questi strumenti degli abili momenti in cui l'essere umano si può conoscere e può utilizzare al meglio queste informazioni, senza mai però sostituire quello che è il nostro intuito, il nostro sentire, e soprattutto senza mai affidarsi totalmente ad una disciplina esterna. Ma sicuramente ve lo confermo dalla mia esperienza in primis personale, poi quella che vedo tutti i giorni con le consulenze, che sono degli strumenti molto utili e ci sono dei risultati meravigliosi di persone che non credevano in loro stessi o che avevano dei dubbi, dei blocchi, delle paure, delle difficoltà e poi invece affrontando a muso duro e con il cuore aperto, come dico io, il proprio percorso attraverso appunto la mia competenza che metto a servizio,
si può davvero andare a cambiare quel tassello della vita che un pochino può scricchiolare o comunque a comprendere di più quello che è successo o un rapporto o andare a

metto una piccola intro per salutarvi e arrivare al jingle finale della mia sigla. Vi ringrazio di avermi fatto compagnia in questo giovedì e spero di altrettanto per voi che la mia voce vi possa aver addolcito la serata. E soprattutto vi ricordo 30 e 31 luglio Monbaroccio Soul Village. A giovedì!

Avete ascoltato Numeri e Note, l'appuntamento con Barbara Berenice è ogni 15 giorni su www.radiotalpa.it.

0: sai che c'è?
1: Che sono arrabbiatissima!
2: Anch'io!
3: Anch'io sono arrabbiatissima! Perché l'avete fatto?
1: E perché non vi fermate?
4: Invece di comprare altre pistole, fucili per sparare!
3: E ancora missili e bombe per ammazzare!
1: Qui servono matite per colorare!
4: Scuole dove studiare!
3: E tanti, tanti alberi per respirare!
5: Giornata bollente!
6: Chilling Me Softly!
5: Qualcosa di rinfrescante!
6: Chilling Me Softly!
5: Immediatamente.
6: Chilling Me Softly.
7: Direi di sì.
6: Chilling Me Softly.
8: Chilling Me Softly.
9: Smith.
6: Un programma di Patrizio Sigone.
10: Irresistibilmente.
9: Capito?
11: Ma dai, mettetecele tutte, dai, già che ci siete, fateci contenti e soprattutto fateci sentire un pochino di pubblicità, no? Oh. Ben ritrovati, questo è Chilling Me Softly Smooth Night con questa sigla particolarissima che mi fanno dalla regia, ormai non li tengo più, ogni volta che gli chiedo la cortesia non mi cambiate la sigla, ma la fanno sempre diversa, e vogliono far morire. Ma questa era la sigla, adesso già che ci siamo vi racconto una storiella. Allora, questa sigla è stata fatta dal mio amico Danilo Gambardella e questa è la sua versione originale, questo pezzo che state sentendo. Bravissimo Danilo, che vi ricordo essere il direttore artistico del Maenza Jazz Festival 24 e 25 di luglio. Non dovete mancare perché ci sta Susanna Stivali il 24 e Stefano Di Battista il 25, ma ci racconta tutto Danilo.
12: Un caro saluto a tutti gli ascoltatori, sono Danilo Gambardella, pianista, ma in questa occasione sono l'ideatore ed il direttore artistico del Festival Maenza Jazz, che si terrà il 24 e 25 luglio prossimi appunto a Maenza in provincia di Latina, un meraviglioso borgo medievale che è la cornice perfetta per questo evento. Venerdì 24 ci sarà Susanna Stivali e la sua band e sabato 25 Stefano Di Battista con il trio di Stefano Sabatini. Gli artisti suoneranno in un vero e proprio salotto jazz per un ascolto immersivo e coinvolgente. Vi invito a cercare Maenza Jazz sui social per qualsiasi informazione e per prenotare il vostro posto a sedere con possibilità di cena. Vi aspetto a Maenza il 24 e 25 luglio, non mancate!
11: E mentre aspettiamo di andare tutti quanti insieme a Maenza Jazz, prima edizione, la primo anno che si fa questo festival, tantissimi auguri e complimenti ovviamente a Danilo Gambardella. Noi partiamo con il nostro Chilling Me Softly Smooth Night.

0: Siamo partiti alla grandissima con il chitarrista americano Norman Brown. Questo è il suo ultimo singolo che si chiama Casual Cool. E anche oggi in Cile mi soffri tantissimi amici che ci verranno a trovare, che presenteranno i loro ultimi singoli, i loro ultimi successi. Come dopo Norman Brown sta arrivando un altro grandissimo pianista nonché compositore, Michael Browning. Together Again.
1: Hi, this is pianist and producer Michael Browning, and you're listening to my music on Chilling Me Softly.
2: Smooth Night.

0: Sarà, boh, non lo so, bisogna che ci vado, così posso raccontarvi, magari spiegarvi. La mia domanda è: ma sta Maputo, che è famosa, famosissima, capitale del Mozambico, ma perché attrae così tanto i sassofonisti, in questo caso perché Eric Darius è un sassofonista, ma se noi ci ricordiamo anche del grandissimo David Sanborn, che insieme a Marcus Miller e a Bob Jane fecero la famosa Maputo, grandissimo pezzo. Questo si chiama invece Maputo Nights, che sono le notti a Maputo di Eric Darius, ultimo singolo. Appunto, vorrei andare a passare una notte a Maputo, così poi vi racconto cosa c'ha di particolare Maputo. Ma quello che invece vi voglio raccontare è che continuano a esserci tanti amici sul programma di Chillin' Softly. Vengono loro a portarmi le loro ultime fatiche, vengono loro a salutare i miei carissimi ascoltatori che siete voi, come è il caso di Tim Kish col suo ultimo Ready in Motion.
1: Hey, this is saxophonist Tim Kirsch, and you're listening to my music on Chilling Me Softly Smooth Nights.

parlato un po' di tempo fa e finalmente è arrivato l'intero album. Abbiamo ascoltato già questo brano The Phoenix di Euge Groove quando in preuscita arrivò il singolo e immediatamente io lo ebbi sulla mia scrivania. È ovvio, no? Tutte le novità stanno qui su Chillin' Me Softly This Monday Night. Ma adesso è arrivato anche questo album che dovrò ascoltare, ve lo voglio poi in qualche modo magari recentire sulla pagina di Chillin' Me Softly This Monday Night. Se non lo sapete, ogni settimana io metto il consigliato della settimana, l'album consigliato. Ma adesso un gradidissimo ritorno indietro nel passato, grazie a Nils, questa sua cover che fu del grandissimo Frankie Beverly con i suoi Mails. La ricordate questa splendida canzone Joy and Pain a Chillin' Me Softly This Monday Night?

0: una versione del chitarrista Nils del grande successo di Frankie Beverly e dei suoi Miles. Mi è venuta voglia di riascoltarlo e chissà se una di queste prossime puntate non vi faccio riascoltare l'originale. John and Payne. E a proposito di riascoltare, voi lo sapete che potete riascoltare ogni puntata di Chill Me Softly direttamente sulla mia piattaforma di Chill Me Softly, appunto, del SoundCloud. Quindi lì trovate sempre questa puntata, la puntata della settimana. L'avete ascoltata sulla radio, la potete andare ad ascoltare quando volete, sempre quando volete, sempre.
1: Se
0: di
1: vuoi
0: più
1: riascoltare questa puntata, vai su SoundCloud e cerca la pagina di Chilling Mesotto.
2: Sì, ma termina domenica, però.
3: Devi sbrigarci.
0: Eh sì, ti devi sbrigare. Domenica ce n'è un'altra.

E non obbligatoriamente deve essere sempre e tutto una novità. Spesso e volentieri vi vado a cercare qualcosa magari di qualche data fa, non voglio dire andare molto indietro nei secoli, ma insomma qualche anno addietro. Come è il caso appunto di questo album bellissimo da cui abbiamo ascoltato Crashing. Lei è la pianista Carol Albert, un'amica di Chilling Me Softly. E dopo questa meravigliosa artista, nonché musicista, un altro grande, Isaac Asmodeus.

0: le mille sfaccettature della smooth jazz, gli infiniti colori della contemporary jazz sono anche in questo esempio. Ultimo album appena uscito di Isaac Asumadu, che si chiama Sunlight e Synth, per synth, il sintonizzatore, che è uno degli strumenti che predilige ovviamente il grande musicista ghanese.
1: The best contemporary jazz in the world.

Beh, ognuno si fa i regali che può, ovviamente. Per i 50 anni io non mi ricordo cosa ho ricevuto, perché sono passati talmente tanti anni che è difficile che la memoria mi possa ricordare cosa è avvenuto per il mio 50esimo anno di età. Ma non è di me che dobbiamo parlare, è di James P.J. Sprague, questo batterista, perché stavo dicendo uno che suona i tamburi, un batterista molto noto nella musica della smooth jazz, che appunto si è regalato il suo quinto album. High Five è il titolo dell'intero album. Qui l'abbiamo ascoltato con un brano che ovviamente è stato estratto dall'album, si chiama Silver Lining. Ma adesso arriva King Waters.

0: estratto dall'album ormai del 2025, si chiama Time to Groove. Che groove, signori, veramente un groove eccezionale. King Waters è praticamente un riferimento per quella che è la smooth jazz internazionale, più che un datato artista. Diciamo che lui tutto il periodo degli anni 90 del millennium se li è fatti tutti con i più grandi artisti di quel momento, praticamente di fusion, di smooth jazz, di funky. Ne ha mangiata, ma tanta, beato lui, quanto avrei voluto anch'io mangiare tanta di questa meravigliosa pappa, la pappa di Chilling Me Softly.
1: Chilling Me Softly, un programma di Patrizio Sigone.

0: gli italiani nel mondo, poi che non abbiamo questa inventiva classica proprio italiota, della capacità di farci apprezzare. Immaginate che questo progetto, questo gruppo musicale, gli Smoma, sono nati per fare quelle che sono the wedding, cioè praticamente quelle che sono i matrimoni, cioè loro andavano a suonare nei matrimoni per racimolare qualche soldino e facevano le cover di grandissimi pezzi. Poi eccoli qua, secondo voi sono bravissimi? Smoma con questa cover della grandissima canzone che fu di Rod Stewart, Tonight, molto rockeggiante, molto blues, molto contemporary jazz. Ma a proposito di italiani nel mondo, voi li conoscete i Marchio Bossa? Ah, vi ho colto in castagna. Marchio Bossa è un progetto italiano che si avvale di una voce meravigliosa di una ragazza, oltretutto bellissima, che è coreana, ma ha una voce. Adesso provo a dire il suo vero nome, si chiama Yuko Lee Soo, ma lei praticamente è parte dei Marchio Bossa.
1: Hi friends, this is Ryu Ji Soo, the singer of Marchio Bossa, and I also play on Chilling Me Softly Smooth Night.

0: Bravissimi a dir poco, veramente. Bravo Pippo, bravo Piero Lombardo, bravo, bravi tutti. Brava soprattutto con questa voce meravigliosa, questa cantante coreana, Ryu Lee Soo. Si dice tutto insieme, Ryu Lee Soo, ok. Questo è il loro ultimo lavoro, appena uscito, si chiama Golden Dream, Sogni d'oro. Chi è che non ha sogni d'oro? Io sicuramente ho la sogni d'oro per andare a dormire, mi faccio la camomilla la sera, sogni d'oro, e mi vado a riposare tranquillamente. Invece voi rimanete svegli con la musica di Cile Mi Soffri, perché vi dà la carica. Sentite che musica! Bossa, musica meravigliosa che si accoppia tantissimo in quello che va al mondo della chill out, della contemporary jazz e della smooth jazz. E queste sono le chicche di Cile Mi Soffri, smooth jazz.
1: You just tune in.

0: Me Softly, un programma di Patrizio Sigona.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori di Chilling Me Softly. Sono Sara Longo e mi potete ascoltare sulla trasmissione di Patrizio Sigona. A presto!

direi doppio omaggio non solo alla grande Ornella Vanoni ma anche a Gino Paoli ovviamente. Questa è Sara Longo, grazie Sara per quello che stai facendo per noi, sicuramente stai andando in giro per l'Italia portando della meravigliosa musica jazz di ogni tempo. Oltre al tuo Mystery Tour ho voluto ricordare questo tuo album dedicato appunto come omaggio alla grande Ornella. Con te che sei alla voce c'è Paolo Vianello al pianoforte, Aldisa Seggi al contrabbasso e Adam Pash alla batteria. Torniamo alle novità, lui è Holly Silk e questa è Actually. E voi siete sempre su Chillin' Me Softly Smooth Night.

0: suonato con il suo ultimo Forever Lasting, appena uscito un EP che raccoglie i più grandi successi degli ultimi tempi di questo pianista, musicista, sassofonista, compositore, produttore, insomma chi non conosce Will Donato. E con lui voglio anche ricordare una cosa molto importante a proposito di artisti emergenti e non. Vi lo sapete, ve l'ho detto tante volte, ve lo ricordo, Chill Me Softly è anche un pochino una piattaforma di lancio, nel suo piccolo può aiutarvi a farvi conoscere. Così ogni tanto molti di voi artisti mi mandate i vostri lavori tramite il numero di WhatsApp, che ricordo essere 327 68 52 592, oppure attraverso le mail che poi vi darò. Comunque approfittate, mandatemi se avete fatto dei nuovi dischi, brani, qualche cosa, in modo che io possa passarlo durante il programma. Ma adesso Paul.
1: Hi, this is Paul Taylor and I also play on Chilling Me Softly,
2: Smooth Night.

0: Sempre estratto dal suo ultimo album del 2025, It's a Brand New Day. Questo è il titolo dell'album. Beh, il brano era Making Moves, Damos e Namossa, Paul. E a Roma si direbbe così il titolo di questo tuo brano, Making Moves, e Damos e Stamossa. Bene, stiamo per avviarci verso la fine di Chill Me Softly, ma non disperate, c'è ancora tanta roba.
1: The best contemporary jazz in the world.
0: Un successo che fu di Billie Eilish, ripreso dagli Streets White, Bird of the Father.

Durante questa puntata vi ho accennato al fatto che io pubblico sul gruppo di Facebook che si chiama Chilling Me Softly, Smooth Night, spesso e volentieri quello che io ritengo essere un album da ascoltare, il consigliato della settimana, così è il titolo della piccola rubrica. E proprio questa settimana ho postato un articolo in merito all'ultimo lavoro di una giovane cantante giapponese, che compositrice, pianista, eccezionale a dir poco, e si chiama Yuko Mabuki. L'album in questione è Never Out of Style, sono ben 11 brani, uno più bello dell'altro, un po' una raccolta di qualche grosso successo di questa pianista, ma soprattutto tantissimi nuovi brani editi. Pertanto vi voglio far ascoltare uno dei singoli più di successo, Paradiso, con noi Yuko Mabuki.

atmosfere, quelle che si chiamano wild, non sono quelle proprio tipiche di Chilly Me Softly. Le wild assolutamente in linea con quello che è lo stile di questo programma, che ormai da anni mi sta accompagnando e soprattutto sta ritenendo che sia meglio continuare sempre così, perché l'ascolti di voi che mi seguite diventano sempre di più. Io sono felicissimo di avere sempre più pubblico, sempre più affezionati, e per questo vi ringrazio. Anche grazie a questa musica, come quella degli Easy di Jazz, che sarebbe un giochino di parole con Easy Jazz, però in realtà è Easy di Jazz, di Ronnie Jordan. Quello che abbiamo ascoltato è stata Breezing, mentre chiudiamo con Craig Gallucci, A1A, una novità su Chill Me Softly, ultimo brano per oggi, poi saluti.

0: E anche questa caldissima, perché qui a Roma fa una temperatura, ragazzi, neanche ve lo dico. Comunque questa caldissima puntata di Chili Mi Soffli di questa settimana sta volgendo alla fine, ma non disperate, perché la prossima settimana sarò di nuovo qui, e così anche per tutti i prossimi mesi, con la migliore musica contemporary, jazz, smooth jazz da tutto il mondo. Tutte le novità ve le porto qui su Chili Mi Soffli. Vi ricordo che avete un numero di telefono 3 27 68 52 592, ritorno a dire 3 27 68 52 592, per mandarmi la qualunque, insulti, proposte, saluti, quello che volete voi. Nel frattempo io vi saluto, ringrazio gli ascoltatori di questa radio e vi rimando alla prossima puntata.
1: Avete ascoltato?
2: Non si può lavorare così.
3: Secondo me è una merda.
2: Facciamo così,
3: cambiamo il finale e poi ricominciamo, ok?
1: Avete ascoltato
4: Chilling Me Softly,
5: Smooth Night,
4: un programma di Patrizio Sigona.
6: Il rock non morirà mai, mai, non fino a quando il piede di un sognatore batterà ritmo con il suo cuore e con radiotalpa.it.

0: Radio Talpa ti invita all'ascolto di Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche e buon ascolto.
1: Non siete stato voi che parlate di libertà come si parla di una notte brava dentro i lupanari. Non siete stato voi che trascinate la nazione dentro il buio

Il signor Cristoforo Colombo che la terra fosse tonda sospettò, e così per scoprire un nuovo mondo alla corte di Spagna si recò. Lo disse alla regina, lo disse pure al re, e all'indomani mattina lo disse ad altri tre, ed i dotti venuti a Salamanca seduti su una panca lo stettero a sentire. Sì. Voglio scoprire l'America, New York e il Dixieland, la gomma che si mastica a tempo di Jazz Band. Voglio scoprire l'America.

0: affannò Cristoforo Colombo, ma quei dotti che lo stavano a sentir, certi che non ci fosse un nuovo mondo, lì per lì non lo vollero capir. Lo seppe la regina, lo seppe pure il re, e l'indomani mattina lo seppero gli altri tre, e così, ritornato a Salamanca, ai dotti sulla panca, Colombo cor parlò, sì.
1: Voglio scoprir l'America.

Questa è la storia di un ragazzo che abitava in una strada di periferia e in fondo un po' assomiglia al ragazzo di Via Gluck, anche se i suoi problemi sono completamente differenti.

È ora di finirla, di buttar giù le case per fare i prati. Le interessano noi i prati. Guarda quello lì, doveva sposarsi, gli ha buttato giù la casa, è chiaro, non può più sposarsi, roba davanti. Io non capisco perché non buttano giù i palazzoni del centro, quelli sì che disturbano, mica le case in periferia. Guarda un po' che roba, soliti problemi che non si capisce mai niente. Ma sempre il povero è preso di mezzo. Reach for this one.

No, ragazzi, ma non rattristatevi così. Ico, perché piangi? Allora staremo freschi se veramente nel mondo succedessero tutte queste cose. E poi, lo sapete anche voi, no? I giornali qualche volta esagerano sempre un po'. Guardate quello che scrivono su di me. E poi se andiamo a guardare questo giornale, chissà di quanti anni è. Anzi, adesso voglio proprio guardare la data. È di oggi. E se noi

Io, ragionier total, non sono diverso da voi, né voi siete diversi da me. Siamo uguali nei bisogni.

0: diseguali nel loro soddisfacimento. Io so che non potrò mai avere nulla più di quanto oggi ho, fino alla morte. Ma nessuno di voi potrà avere nulla più di quanto ha. Certamente molti di voi avranno più di me, come tanti hanno meno. E nella lotta legale o illegale per ottenere ciò che non abbiamo, molti si ammalano di mali vergognosi, si riempiono il corpo di piaghe, dentro e fuori. Tanti altri cadono, muoiono, vengono esclusi, distrutti, trasformati, diventano bestie, pietre, alberi morti, vermi. Così nasce l'invidia. E in questa invidia si nasconde l'odio di classe, decomposto in egoismo e quindi reso innocuo. L'egoismo è il sentimento fondamentale della religione della proprietà. Io sento che questa condizione mi sta diventando insopportabile. Così come lo sta diventando per molti di voi.
1: Buonasera a tutti amici reietti e digeredati di questo pianeta. Dallo studio di Radio Talpaz, puntata numero, non ricordo, di Chaos Control. Io sono Giusva, con me Maurizio. CCP.
2: Buon ascolto.

Radio Talpaz, Chaos Control, 24 aprile 2017, domani è il 25 aprile e non aggiungo altro. Prossimo brano, Trent Moller, Candy Tongue con la cantante dei Portishead.

0: diversamente dagli altri lunedì, questa sera non possiamo accettare chiamate in diretta.
1: Ve lo spiego dopo perché.
0: Intanto sprofondate qui.

capirò mai chi ha composto questo brano. Ve lo cercate, semmai shazammate. Riprendete la puntata in podcast, alzate il volume e usate la app dedicata. Spero siate sprofondati un po'. Adesso provo a tirarvi un po' su. Stelvio Cipriani, buon ascolto.

vi siete risollevati? Era Stelvio Cipriani con Emphasis dalla colonna sonora del film dedicato a una stella. Ora anticipiamo il momento, quello salta sul divano e gettati sul primo spigolo con questo brano qua.